0: Parto io con le notizie sceme e ti porto in Repubblica Ceca, dove nei giorni scorsi un misterioso criminale ha trafugato il teschio di Santa Zislava di Lemberg. Conosci?
1: No.
0: Santa Zislava.
1: No, di solito blefo, ma no, mi aiuti?
0: No, lei perché beh, è una è vissuta oltre 800 anni fa e
1: quindi
0: questo
1: è una santa locale.
0: Sì, era okay, conservato come... in una teca di vetro all'interno della chiesa di San Lorenzo e Santa Zislava, appunto, okay, nella città di adesso qua
1: vai, te
0: lo so
1: di
0: Jablonne Progestedi, che sembra un medicinale. In realtà ci troviamo circa 100 km, poco più di 100 km a nord di Praga.
1: E perché l'ha rubata per rivenderla?
0: Non lo so, me lo chiedevo. Cosa devi farci col teschio di una santa? In realtà l'uomo è fuggito via con la reliquia senza lasciare traccia e il valore del cranio rubato è attualmente oggetto di indagine. Quindi chiaramente non si sa il valore economico, ma il valore storico è ovviamente incalcolabile, no?
1: Beh, guarda, è una cosa che è capitata anche nel nostro paese una ventina d'anni fa, no, qualcosa in più, quando hanno rubato la lingua di Sant'Antonio, perché la basilica di Sant'Antonio a Padova, tra le varie cose, le vesti, queste cose, c'è anche la sua lingua, che è all'interno di una teca. Fu rubata, poi fu recuperata, infatti se andate alla basilica la potete vedere, e ne fecero anche un film, La lingua del santo.
0: Sì. Santa Zislava, vissuta nella prima metà del 1200, era una nobildonna nota per le sue opere di misericordia, carità, e fu canonizzata proprio da Giovanni Paolo II nel 95.
1: E ora è poverina senza testa, speriamo venga recuperata a breve. Mentre invece ha rischiato molto grosso l'amante di moto, il motociclista, che qualche giorno fa, siamo a Delta, nella Columbia Britannica, in provincia di Canada. Sì.
0: Aveva una casetta piccolina in Canada, in provincia.
1: Dove un incidente abbastanza violento tra una moto di grossa cilindrata e una macchina, una BMW,
0: sì,
1: ha fatto sì che il motociclista sia sbalzato in avanti. Per fortuna non si è fatto niente, cioè nel senso ha avuto un incidente importante, aveva però il giubbotto e tutto, quindi qualcosa si è rotto, ma non è in pericolo di vita, quindi ci possiamo anche scherzare, per fortuna. La cosa curiosa qual è? È che la moto ha fatto un salto talmente alto, è sbalzata in aria talmente in alto che si è impigliata su un semaforo.
0: Ah sì, è vero. Sì,
1: quindi c'è questa
0: l'immagine.
1: Foto del semaforo con una motocicletta di grossa cilindrata che insomma peserà centinaia di chili appesa lì. E quindi
0: sì,
1: è rimasta lì. Per fortuna, devo dire, meglio la moto impigliata che il povero motociclista che, ripetiamo, sta bene, meno male.
2: RTS.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
3: E allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue ma non la tua.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
4: Io sono
1: Cabana.
5: Rimane a Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Tra poco la battle delle quattro torna come sempre, la sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto. Aspettiamo i vostri vocali. Avete
1: c'è tempo. Sì, c'è una sequenza mixata. Attenzione perché questa è l'ultima della settimana. Quindi se oggi non vincete, come dire, però domani, no, domani c'è Corrado Trisoglio e fa il suo semaforo verde, rosso, arancione, spento, funzionante, non funzionante. Sappiatelo.
0: Quindi se volete partecipare, iniziate già adesso a mandare i vostri messaggi vocali.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Cerchiamo di capire anche come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia con gli esperti di Trevi Meteo. Come sempre a quest'ora tornano le previsioni, sentiamo.
3: Sattene, una giornata di sabato caratterizzata da un contesto di instabilità, questa volta però al centro-sud per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano piogge e rovesci a tratti anche a carattere temporalesco. Tempo in progressivo miglioramento sulle regioni di nord-ovest, in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 20 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli in merito alla vostra località c'è la nuova app di Trevi Meteo.
4: Let's go amici, ce l'abbiamo fatta anche questa settimana, l'abbiamo portata a casa, il weekend ormai è alle porte e quindi siamo pronti per riposarci anche un po' insieme, sperando che insomma possiate farlo. Se volete però un'ora stiamo ancora insieme, noi siamo i guerrieri della notte di RDS, lui è Alessandro Corsi.
2: E lui è Filippo Ferraro e tra poco tocca a voi, come sempre, nell'ultima ora regaliamo un RDS Bag, sceglieremo 5 messaggi vocali tra tutti quelli che arriveranno e la categoria tra quelli che si svegliano presto e chi va a dormire tardi, che arriva prima a 3, avrà diritto ad un sorteggio e chi verrà estratto si porta a casa la nostra RDS. Beh,
4: veramente
2: spiegato
4: come?
2: Bene?
4: Lo spiega.
2: Grazie.
4: Lui non lo spiega nessuno. Intanto
2: grazie.
4: 4 successi in fila e il primo è il bellissimo di Elisa, eppure sentire.
2: Lo spiega Iolio.
1: All'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo

ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: È Marcomi, vacci piano su RDS, mentre invece voi non andateci piano, schiacciate l'acceleratore del vostro, non della vostra macchina, furgone, no, che non vorremmo avervi sulla coscienza, ma del vostro telefono per mandare il vostro audio per partecipare e provare a vincere la grande sfida delle 4.
1: È vero, tra poco tutti i vostri vocali al 38822 38822.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
6: Che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
9: Ah, dai ragazzi!
10: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Come al solito a quest'ora c'è la grande sfida tra due mondi distanti ma vicini. Chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto.

0: anche Harry Styles nella notte dei guerrieri qui su RDS. Siamo pronti per la battle delle 4.
1: Vamos, vamos, andiamo. Vamos. Due mondi lontanissimi. Per qualcuno è ancora venerdì, per altri invece è già sabato. Da che parte state? Chi va a dormire tardi, chi si sveglia presto? Lo scopriamo con 5 audio presi a caso. Il primo che arriva

0: a tre si porta a casa uno di loro, la bag. Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Tutti.
0: Ciao.
1: Io sono
0: ciao.
1: Serena, siamo da Modena.
0: Sì.
1: Oggi semaforo verde.
0: Eccolo.
2: Verde.
1: Sono alzata alle 3:30.
0: Sì.
1: E si va a lavorare fino alle 13.
2: Vai la grande.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao, 1-0 per quelli
0: grazie
2: che si svegliano presto.
0: Grazie per il tuo messaggio. Ora ne sentiamo un altro. Vai
3: Ciro,
0: Pino.
3: Per la provincia di Napoli.
0: Sì, no,
3: incredibile. Semaforo verdissimo.
2: Ciao.
3: Ieri il mio responsabile mi ha chiamato, ho avuto una persona meno al lavoro e quindi sono sceso ieri sera alle 11:30.
0: Mannaggia.
3: Sono ancora in giro e penso che prima delle 9 non finirò.
0: Vabbè, dai, tieni botta.
2: 2-0, avrei detto Ciro da Bergamo, sai?
0: Io da pensavo
2: sentire
0: da Bolzano Nord. E invece
2: da Napoli, incredibile.
0: 2-0.
4: Ciao RDS, io sono Federica da Varese.
0: Sì.
4: Solitamente vado a letto sempre tardissimo, ma ieri sera sono andata a letto alle 9 come le galline, perché oggi è festa in Ticino e quindi parto. Quindi sto andando all'aeroporto di Bergamo, avrò un'oretta di strada e parto per Stoccolma.
0: Wow!
4: Per forza letto presto ieri sera. Ciao.
2: Tutto presto ieri sera e sveglia presto stamattina, quindi sì. 3-0 senza discussione.
0: Niente da fare, niente da fare.
2: Vabbè, sentiamo gli altri.
0: Il
2: dai.
0: Venerdì notte è sempre così,
2: Sì, sì.
0: Ancora.
5: Buongiorno. Sveglia prestissimo.
2: Ma ancora?
5: Tra le 2 e le 3 per aprire i negozi dell'aeroporto di Fiumicino. Ciao.
0: Ciao, ma
2: sembrava quella di prima.
0: Sai, col dubbio. Adesso abbiamo, facciamo, visto che sentiamo qual è il quinto e poi dopo decidiamo. Aspetta.
6: Buongiorno guerrieri, Betty da Cagliari, anche sì. Oggi semaforo verde,
0: niente.
6: Ci alziamo presto per andare al lavoro,
0: posto.
6: Saluto tutti quanti, vi ringrazio per la compagnia che mi fate.
2: Ciao, grazie.
6: E soprattutto saluto il mio collega Stefano, che anche lui è in viaggio e se vi ascolta, e con il quale ogni giorno ci sfidiamo per conquistare la ambitissima RDS Bergamo.
2: Bravi.
6: Ciao a tutti, un abbraccio forte.
0: Allora, c'è stato quel dubbio lì, ma visto che è finita 5-0 non serve controllare.
2: No,
0: serve
2: va bene
0: nulla.
2: Va bene così, grazie amici come sempre per il vostro supporto, e chissà che la nostra amica guerriera non possa essere sorteggiata tra poco dal nostro, dai nostri notai.
0: Se mi mandi il 10 euro te lo faccio vincere io, stai tranquillo. No.
7: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time, I don't mean to bother you, but

0: Sam Hunt, la sua Take Your Time nella notte dei guerrieri, come detto in questi minuti a seguito della vittoria di quelli che si svegliano presto. Tra l'altro dobbiamo pensare cosa fare, perché il venerdì notte o sabato mattina vincono sempre quelli delle sveglia presto, perché sono di più, c'è tanti che magari si svegliano appunto molto prima per andare a fare weekend lungo, partire, capito?
1: Noi dovremmo finire alle 4, capito? Finiamo un'ora prima, così non
0: ci
1: corriamo questo
0: problema.
1: Pericolo.
0: Giusto.
1: Dovremmo finire un'ora prima.
0: Giusto. Parliamone.
1: Intanto c'è il nuovo di Gabbani.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: RDS. Francesco Gabbani. Summer Funk.

0: questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS, tra poco ci salutiamo, ma prima qualche buona notizia che magari proprio in chiusura anche di settimana, no, con il weekend alle porte, anzi ormai siamo già pienamente nel weekend essendo sabato mattina, magari ci porta un po' di buon umore.
1: Sì, tante buone notizie, tante, insomma una ventata di ottimismo per il nuovo weekend, e l'altra buona notizia è che il weekend prossimo dovrebbe tornare anche Roberta Fiore.
0: Ah, è vero, perché torna la Manza.
1: Quindi insomma.
0: Finirà sto grande fratello prima o poi.
1: Ma da quant'è che è dentro? Cos'è? Il 2009? Da quant'è che sta andando avanti questo programma?
0: Vabbè.
2: Non solo musica.
3: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: Grandi successi. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patate?

0: sardine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: È ormai iniziato e noi per salutarvi vogliamo portarvi una buona notizia. Ce ne vorrebbe qualcuna in più, ma intanto partiamo da qualcosa, dai.

Dylan, siamo noi quelli di RDS a suonare la musica più bella del mondo. Avete mai desiderato, per esempio, ecco, chiudere gli occhi e riaprirli nel 1998? Vedrete perché. Beh, non siete soli se l'avete fatto, perché secondo un recente sondaggio della NBC News, quasi la metà dei giovani tra i 18 e i 29 anni sceglierebbe di vivere nel passato, preferendo di gran lunga l'era dei primi anni 2000 a quella dell'intelligenza artificiale di oggi. Ma attenzione, non è solo una questione di pantaloni a vita bassa o, che ne so, di estetica vintage. La generazione Z, in pratica, è la prima generazione nata dentro lo schermo e sta manifestando una vera e propria stanchezza da iperconnessione. Io direi, meno male, era ora. E la ribellione contro l'algoritmo. Basta scrollare all'infinito su Netflix, meglio noleggiare un DVD secondo loro, basta playlist infinite su Spotify, ridateci una piccola radio a pile, griderebbero. E i dati di mercato confermano che non è solo una posa romantica. In Giappone la classifica delle fotocamere, ecco, per esempio, più vendute dell'ultimo mese ha lasciato tutti a bocca aperta. Al primo posto non c'è l'ultimo smartphone da 1000 euro con super fotocamere, ma la vecchia Kodak FZ55, una classica punta e clicca economica del 2017, tanto per portarci indietro nel tempo. Insomma, macchine fotografiche vecchie che costano meno di 100 euro stanno battendo la tecnologia di punta. Perché? Perché vogliamo tornare a toccare le cose, vogliamo scattare una foto e non poterla vedere subito, eliminando magari l'ansia della perfezione istantanea, no? Della condivisione coatta, che meraviglia. E cercano il fisico in un mondo digitale, un vinile, un Nokia 3310, che ne so, una foto leggermente sgranata. Più che nostalgia del passato, sembra un disperato bisogno di presente, e speriamo che qualcosa, in qualche modo.

0: abbiamo parlato di passato con le vecchie Kodak che tornano sul mercato, ma ogni tanto ci capita di pensare, di sognare, di volare, non so, magari su un hoverboard come in Ritorno al Futuro, no? Beh, uno youtuber l'ha appena costruito sul serio, ma attenzione perché nella prossima ora parleremo anche del mondo che non vola sui magneti, ma che scatta, un mondo in cui scatta l'ora X per i monopattini, per esempio, molto in voga soprattutto in Italia. Ve ne parlo fra poco, state con me.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
2: senza tempo. RDS.
1: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
2: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
6: E mio nipote.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Tutto rego, raga, buongiorno, un minuto oltre le sei, siete sulla radio 100% grandi successi, alla radio, autoradio che sia, smartphone, app o TV 265 del telecomando, con voi c'è Max Del Buono in diretta dal Tacco d'Italia, dal Salento, abbracciamo tutta l'Italia, da Roma, le mani sul mixer di Luca Berardinelli. Quindi, novità per i monopattini, sempre di più per le strade d'Italia, con tanto di attenzione per gli automobilisti perché sfrecciano da a parte anche in contromano, tutto è permesso, però vi spiego tutto tra pochissimo, non scendete dal mezzo, poi giocheremo anche a ricover, però ripartiamo da Mojo, Lady Hear Me Tonight.
2: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
1: con un successo

0: conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: E poi dico che tu sei introvabile.
2: RDS 100% grandi successi.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

0: I can wait. Bob Sinclair con Kaisa su RDS, sono le 6:15. Buongiorno da Del Buono Berardinelli. Se volete giocare con noi a Recover, il gioco musicale facilissimo, prenotatevi con il vostro nome e il nome della vostra città, messaggio scritto o vocale al 388-22-388-22. Giocheremo più tardi. Fra poco invece parleremo di skateboard del futuro e di targhe sui monopattini. Questa è la novità, fra poco su RDS.
1: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
2: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
1: Bentornato, RDS Summer Festival.
2: Il 14 giugno a Genova.
1: 20 giugno Rimini.
2: 27 giugno Monopoli.
1: 4 luglio Iglesias.
2: Scopri come partecipare su rds.it.
1: RDS Summer Festival.
2: La più bella festa d'estate.
1: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
0: Prenotatevi per giocare con noi a Recover. 388-22-388-22 il numero, e ci serve il vostro nome e il nome della vostra città.

0: Justin Bieber, Love Yourself, dal 2016 su RDS. Sono le 6:24, è sabato 16 di maggio, siete con Del Buono, con Berardinelli, l'ultima mezz'ora, poi sarà il meglio della settimana di tutti i pazzi. Allora amici, diciamoci la verità, ci avevano promesso un po' le auto volanti, no? Entro il 2020, ve lo ricordate? E invece ci siamo poi ritrovati con le riunioni su Zoom. Oddio, diciamo che la tecnologia sta andando abbastanza avanti negli ultimi anni, però c'è chi non si arrende a cose pazzesche. Avete presente Colin Firth, lo youtuber che costruisce cose assurde nel suo garage? Ecco, ha appena sfornato, pensate, uno skateboard a sospensione magnetiche che dà la sensazione di scivolare proprio nell'aria. Usando un sistema di magneti che annulla quasi del tutto l'attrito con il terreno, questa tavola galleggia letteralmente sulle asperità ed è quanto di più vicino all'over board di Marty McFly, no? Molto c'è, cioè il futuro che arriva proprio alle nostre costole. Niente scossoni, niente rumore, solo tu che voli sul marciapiede come se fossi in un film di fantascienza degli anni 80. Davvero una figata totale, bisogna vedere se non gli metteranno le targhe. Bravo Luca. Questo futuro è un po', deve fare a pugni un po' con la burocrazia. Atterriamo bruscamente nella realtà italiana. Togliamo Luca, atterriamo. Perché? Perché mentre Colin scivola sui magneti, noi da oggi, sabato 16 maggio, dobbiamo iniziare a incollare targhe. Entra ufficialmente da questo sabato in vigore l'obbligo del contrassegno identificativo per tutti i monopattini elettrici. Una targa adesiva, plastificata, obbligatoria per legge. Il ministero è stato chiaro: se vi beccano senza la targa, la multa arriva a 400 euro. L'obiettivo è la sicurezza e la tracciabilità, anche se nelle ultime ore si parla già di ritardi nelle consegne per l'assalto alle richieste. Quindi, se il vostro monopattino oggi sembra ancora un veicolo del futuro, da domani sembrerà un piccolo ciclomotore d'altri tempi. Il contrasto è incredibile: da una parte inventano il galleggiamento magnetico, dall'altra siamo costretti a cercare il posto dove attaccare la targa senza coprire le luci. Staremo a vedere. Mi raccomando, seguite la legge e il consiglio, perché sennò vi beccate la multa. Noi invece vi regaliamo la novità di Elisa qui su RDS. Eccola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Elisa, amore è.

0: amici, qua abbiamo tutta l'orchestra, c'è pure Demo Morselli che suona, che dirige. Wish I Could Fly, 1999, bellissima rock set dal passato. Sono le 6:34, dai, l'ultima parte del programmino del sabato mattina con del buono Berardinelli. Fra poco si gioca a Recover, si tratterà di indovinare una cover di un pezzo famosissimo, ve lo dico già, italiano. Però per giocare e vincere la bag bisogna prenotarsi. 388-22-388-22 il numero, messaggio scritto oppure vocale con il vostro nome e il nome della vostra città. Fra poco.
1: Hai Alexa?
2: Usi Google.
1: O preferisci Siri?
2: Perfetto.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
2: e porta la tua radio preferita
1: in ogni stanza.
3: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.
2: In ogni stanza. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
7: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
6: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
8: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16, sul 9.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
0: È l'alba del weekend su RDS del buono Berardinelli. Fra poco si gioca un paio di dischi partendo da Giovanotti.

0: ti porto via con me.
1: Bella questa, che canzone era?
2: 100% grandi successi.
1: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
3: Ovviamente un grande successo, RDS.

0: Molto bello anche il video di American Girls, rivisto insieme a tanti di voi al 265 del digitale terrestre della nostra RDS Social TV. Harry Styles, sono le 6.45, si gioca. Nostro gioco musicale per vincere la bag di RDS. Abbiamo Francesco da Occhiobello, in provincia di Rovigo. Andiamo in Veneto. Ciao Francesco.
1: Ciao a tutti, buongiorno RDS.
0: Allora, che fai di bello, Franci?
1: Stavo andando al lavoro e mi sono fermato per partecipare al gioco.
0: Bravo, sempre fermarsi, mettersi in sicuro. Che cosa fai di lavoro, se vuoi dirlo?
1: A proposito di sicurezza, faccio il carabiniere.
0: Benissimo, perfetto, tutto in regola. Perfetto, Francesco, ti vogliamo far vincere la bag allora in questa giornata di sabato, visto che è impegnativa e tante cose dovrai fare. Sentiamo la cover che ci devi individuare. Occhio e orecchio, Francesco, eccola.

0: Allora, la voce è femminile in questa cover, quella originale ovviamente di un artista maschio, italiano ovviamente. Hai capito più o meno di chi si tratta?
1: Max Gazzè.
0: E il titolo te lo ricordi, Francesco?
1: Il titolo faccio un po' di difficoltà, dovrei riascoltarla oppure un piccolo indizio.
0: Però allora, ti posso dire che negli anni 60 si diceva droga e rock and roll. Per cui c'è quella parola lì che ci piace tanto, però è preceduta da una cosa che facciamo così, quasi con spesso ma con noia, no? Tutta la frase ha a che fare con quella cosa lì, hai capito cosa? Allora la possiamo risentire un attimo, Luca? Allora un attimo, è che la risentiamo.
2: C'era la curva dell'arcobaleno per immaginarla come la tua corona. Dell'orizzonte in cielo ci farà un bracciale di regina.
0: Allora, Francesco, quella cosa lì, adesso, droga e rock and roll, no? Il solito, quella cosa lì,
1: il solito sesso.
0: Ma lo sapevo che ce l'avevi sulla punta della lingua.
1: Mi hai ingannato con rock and roll, io ero lì che ballavo.
0: Ma scusa, sesso, droga e rock and roll. Dai, Francesco. Vabbè, lo so che ce l'avevi sulla punta della lingua perché avevi riconosciuto, ti ho aiutato perché avevi riconosciuto con quell'artista e sapevo che c'eri dentro. Allora, vinci la bag e te la spediamo direttamente a Rovigo, va bene, Francesco?
1: Grazie di cuore.
0: Ti auguriamo buon lavoro.
1: È stato un piacere giocare con voi.
0: Anche per noi.
1: Un bellissimo regalo e un modo per iniziare bene la giornata. Grazie
0: per quello che fai. Grazie Francesco, ciao.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao ciao.
3: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: pensa che mi avete rotto il c***o.
1: Penso,
0: sia tu, che lui.
1: Ma
0: a me è pure un c***o, vai.
1: No, ci sto pensando.
2: È uno scherzo, Antonella.
0: Oh, signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Buongiorno.
0: Signore di me.
2: No. Allora, Milena è una ex, fidati, è una ex e rimarrà una ex. Ciao, esatto. Antonella.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. È arrivato il momento di chiudere la seconda ora, ma c'è ancora una terza.
1: Sì, c'è una terza, ma oggi è 16 maggio ed è la giornata internazionale del vivere insieme in pace. Mai come questa
0: dopo
1: giornata, dopo X Factor. Però c'è anche la giornata internazionale della luce, anche come questa.
2: Della bolletta o della luce?
1: Ma credo di. Ma io mi immagino una luce più poetica,
0: entrambe.
1: Sinceramente, non quella della bolletta e
0: quella
1: basta.
0: Mettiamo luce nella nostra vita e viviamo in pace. Cioè, non
1: bella scassi. Giornata oggi.
0: The Marrons.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
0: Il momento della redazione. Allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
4: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, quanto scrive il New York Times.

0: Times. Intanto prorogata di 45 giorni la tregua tra Israele e Libano, annuncio del Dipartimento di Stato americano dopo i colloqui tra i due paesi a Washington. Nuovo round di negoziati il 2 e il 3 giugno. E dopo Trump anche Vladimir Putin incontrerà Xi Jinping, sarà in Cina il 19 e 20 maggio, lo comunica il Cremlino. La cronaca a Taranto ha confessato il 15enne fermato per l'aggressione costata la vita ad un bracciante maliano. Il giovane si è detto dispiaciuto, ha raccontato di aver ucciso per proteggere i suoi amici. Sul delitto il ministro dell'Interno Matteo Piantelosi in Puglia.
1: Gravissimo, gravissimo, qualsiasi sia stata la motivazione che lo abbia indotto, se c'è questa componente di tipo discriminatorio razziale è ancora peggio, non c'è dubbio. I fenomeni giovanili, di violenza giovanile, sono ahimè un fenomeno crescente un po' in tutta Italia.
0: Da oggi i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa. Chi non si adegua potrà ricevere multe fin da 100 a 400 euro. L'obbligo di assicurazione è stata prorogata di 2 mesi, scatterà il 16 luglio. Lo sport, Guido De Santis.
2: Il tennis, la pioggia ha condizionato la giornata delle semifinali maschili. Rinviata oggi, non prima delle 15, quella fra Jannik Sinner e Medvedev. L'azzurro e il russo sono un set pari, ma il numero uno del mondo è avanti 4-2 nel terzo, vantaggio Medvedev sul proprio servizio. L'interruzione non ha fermato Casper Ruud. In finale il norvegese con un doppio 6-1 a Luciano Darderi. Nel doppio sono in semifinale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, anche loro giocheranno oggi. Ciclismo, Giro d'Italia, sulla cima del Blockhaus in Abruzzo Jonas Vingegaard dà il primo segnale alla corsa. Il danese vince per distacco la settima tappa, il portoghese Eulalio perde quasi 3 minuti ma riesce a conservare la maglia rosa. MotoGP, Pedro Acosta su KTM ha fatto segnare il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di Catalogna, ha fatto meglio del connazionale Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini. Calcio, è finita senza reti l'andata del play-out di Serie B fra Bari e Südtirol. Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché se no la mamma sviene.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella Cebazza, e sabato saremo insieme fino alle 10.
1: Esatto, amici, abbiamo zilizionato per voi un sacco di cose belle. State ancora con noi un'oretta ancora.
2: Ma certo, ma dove andate? State
1: un'ora
2: con noi.
1: Da sola vi vorrei.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Amici, oggi è sabato, ieri era venerdì, siamo proprio con tutti e due i piedi nel weekend. E quando e c'è il quindi... weekend arrivano i giudizi e le pagelle della settimana.
1: Ci toccano le pagelle, quella il maestro Buzz che in punta dei piedi sale in cattedra e inizia a dare giudizi a destra e a manca.
2: Io spero che tu abbia messo 10 ai Maneskin che hanno promesso di tornare a Sanremo 2027 sul palco. Vero, no?
0: Perché l'hai chiesto tu?
1: Ma no, come super ospiti o in gara?
2: Ma credo super ospiti, Però quantomeno si riuniscono, ci fanno rivivere quei bei tempi lì, perché no?
0: Chi
2: hai messo 10 ai Maneskin?
0: Lo sa, fra poco lo scopriremo.
2: No, adesso lo voglio sapere, adesso.
0: Ma subito, va bene.
3: Sì. Le pagelle della settimana.
4: Le pagelle della settimana.
3: Le pagelle della settimana.
2: E amici, come ogni settimana al venerdì, arriva il nostro maestro!
0: Eccolo qua, grazie mille, sempre con l'interferenza.
1: Il tappetino fondamentale per l'arrivo del
0: non si può più fare senza.
1: Sì, no, l'arrivo è poco, la salita in cattedra del maestro.
2: Questo
1: Buzz.
2: Perché ci sono le pagelle
0: ci
2: del maestro.
0: Ci sono le pagelle,
2: Buzz.
0: Sono successe un sacco di cose. Cominciamo dall'alto.
2: Dall'alto, da chi?
0: Forse oggi non ho messo neanche un'insufficienza.
2: Ma davvero? Ma
1: alto, quindi sono... anche di voti.
0: Sto diventando troppo buono. Amici, sì. Cominciamo con Papa Leone. Voto 7. In una foto apparsa su un giornale, il pontefice indossa un paio di sneakers di una nota marca americana. Sì. A chi le ha chiesto perché le indossi, pare abbia risposto: sono scarpe così comode e poi mi stanno da Dio.
1: Certo, e quindi sono quelle in linea.
2: Vabbè,
1: perfetto.
2: Dai, adesso andare a vedere la scarpa.
1: Bravo, Papa 7.
0: Micaela Ramazzotti, voto 6.
2: Ma come sei? Si è sposata?
0: Sposata. Del regista Paolo Virzì, si è sposata con Claudio Pallitto. Ha ufficiale le nozze è stata Francesca Fagnani, che ha accettato per solo un motivo. Se si fosse rifiutata, la Ramazzotti sarebbe diventata davvero una belva.
2: Una belva. E allora bella, tanti auguri a Michela.
0: Yannick Sinner, voto 8. Quando ci sono le sue partite, gli internazionali, Roma si paralizza completamente. Sì. Ma i romani non ci fanno un gran caso, anche senza Sinner la città ogni giorno è bloccata comunque, non è che cambia.
1: Com'è che l'ha chiamato Yannick, voto 2?
0: Yannick. Kate Middleton, voto 8.
2: Anche 10.
1: Ragazzi, oggi manica larga.
0: Sceglie Reggio nell'Emilia come prima tappa della sua visita in Italia. Una bimba le ha chiesto: ma tornerai? E lei senza esitazione ha risposto sì. E ci credo, quella abituata ai fish and chips, come ha assaggiato i ciccioli, adesso li mette anche nel tè delle 5.
1: E tutta la cucina reggiana, è vero.
2: Torna Kate.
0: E torneranno anche le pagelle della settimana la prossima settimana.
2: Grazie maestro.
1: Grazie maestro.
3: Tutti pazzi per RDS. Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS ti aspetta ogni giorno.

0: tutti pazzi per RDS, ben ritrovati cari amici. E adesso c'è uno scherzo fatto su misura.
1: Parliamo di gastronomia?
2: Sì, parliamo di un nuovo negozio di gastronomia. Tutto è pronto vicino a Catania, tutto è pronto, dobbiamo aprire, se non che c'è un problema con la luce. Perché sto palo della luce è troppo lontano dall'arrivo della luce dentro il negozio e quindi ancora sta inaugurazione non si riesce a fare.
0: Come si fa a fare? Cosa c'entra la gastronomia?
2: Che deve aprire un negozio di gastronomia, quindi è tutto pronto.
0: E come sono fa a friggere senza la gastronomia?
2: Senza la luce.
0: Senza la luce.
1: Tra poco lo scopriamo.
0: Io cerco ogni giorno quello che mi fa sentire bene a 360 gradi, il benessere per la mia mente e il mio corpo.
2: Ma allora vai da Conad, solo da Conad trovi tante linee di prodotti e servizi dedicati per prenderti cura di te e di chi ami.
0: Vedo che Conad è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia e nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa ci sono stand Piacersi Conad.
2: Certo, per Conad il benessere delle persone è importante.
0: Allora ci si vede in giro, in tutti i negozi Conad e su conad.it.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
5: È ingambissima.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su dobeclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
16: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
17: Fino a 27 km con un litro.
18: 116 cavalli!
19: Nuova
8: Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Dalle 7 alle 10, tutti pazzi per RDS.
17: Tutti pazzi per RDS.
18: Anche al 205 del digitale.

0: a Ciccia Buzz, ma soprattutto questo caro amico che deve aprire questo negozio di gastronomia. Tutto è pronto, manca la luce. Perché manca la luce?
1: Vabbè, non conta, non serve tanto per un negozio di gastronomia.
2: Beh,
0: no, ma perché manca? Perché un palo è troppo lontano. Sto palo lo dobbiamo dare a un altro. Sì, troppo casino. Sentiamo, vai, pirotecnico.
3: Chiamiamo. Ciao a tutti pazzi, sono Filippo. Voglio fare uno scherzo a Santino, che deve aprire una nuova gastronomia, ma gli manca la luce. E sta impazzendo! Vai, cicciotto, pensaci tu!
0: Sta impazzendo!
4: Ineguagliabile sempre fare scherzi, tu stai.
3: Pronto?
0: Distribuzione allacciamenti. Lei ha fatto una richiesta per un allacciamento che però è impantanato.
3: Perché il palo ce l'avete a 20 metri. Ecco. Pronti il locale.
0: Allora, rimango un attimo in linea che cerco un attimo. Lei non sentirà niente, non attacchi perché sennò poi cade la soluzione.
3: Sì, sì,
0: ok.
3: Sì, sì.
0: Cancelletto 21. Cancelletto. Sì. Pronto? Gaetano? Esatto, sono al telefono là per l'allacciamento. No, perché il palo su quella zona di Catania abbiamo detto che la dovevamo a Buscemi. Come si chiama? Buscemi? A Cireale. Dirottiamo il palo che era per questo Tolentino, lo mandiamo a... Ti dico io due cazzate. Lo mandiamo a Buscemi. Diamo priorità a lui. Ok, Buscemi a Cireale. Buscemi. Va bene, ciao. Eccoci qua.
3: Se lei parla con un altro e mi fa sentire che il palo lo diamo a lui, poi io ci resto di merda. Ma se lei dà priorità a un altro, mentre parla con me, perché il lavoro da me non si è potuto fare.
0: No, perché scusi, io non ho detto niente. Cioè,
3: no, lei ha parlato con un suo collega dove sta dando la priorità a un altro, visto che oggi da me non si è potuto fare. Tu dici diamo priorità a te, che me l'hai chiesto, perché tuo cognato.
0: Come priorità?
3: Allora, lei...
0: No, scusi. A parte che non si ascoltano le telefonate.
3: Non si ascolto, lei mi doveva mettere, scusi, lei mi doveva mettere in testa. Se lei parla con me. Lei parla con un altro, nel frattempo io sono qua al telefono con lei.
0: Ma questo è
3: quindi
0: importante.
3: Quindi è normale,
0: scusi,
3: non è che ascolto, butto il telefono per non ascoltarlo. Io sono al telefono con lei.
0: Ho capito, ma lei non sa chi è, a chi deve andare. Deve andare a una situazione. Insomma, esatto. Non è che siete tutti quanti uguali, capito? Del resto lei cos'ha? È una gastronomia. Allora.
3: Se io ho fatto una richiesta, oggi viene il tecnico. Lei ora quello che non ha potuto fare da me lo fa un altro.
0: Il palo, no? Allora l'allacciami. Quindi vabbè, ma.
3: Il tecnico l'avrebbe fatto anche ora.
0: Guarda che.
3: Questo è quello che mi ha detto il tecnico.
0: Ha ascoltato tutto.
3: Ascolta. Però non funziona così.
0: Ma scusi, ci deve raccontare lei come funziona il lavoro nostro.
3: Il tecnico oggi cosa è venuto a fare? Ditemi i tempi.
0: Insomma, noi abbiamo delle cose a cui non possiamo dir di no.
3: Ci sono,
0: non è che c'è soltanto lei.
3: A me non mi interessa se c'è uno che a lei non gli può dir di no. Dai,
0: ma
3: io
0: non c'è soltanto lei.
3: Da lei può venire anche un mafioso e lei gli deve dire di no perché c'è qualcuno prima.
0: Non dico queste parole. Allora, per favore, perché non è che stiamo facendo favoritismi a uno rispetto a lei. Scusa.
3: Ah, non lo so se Buscemi questo qua di Acireale state facendo il favoritismo.
0: Che ne sa lei di Buscemi? Scusa, ma che sta dicendo?
3: Ma se me l'ha detto lei una volta, che ha parlato lei al telefono, che non è stato in grado di mettermi in attesa.
0: Guarda caso, lei sa il nome, se lei sa anche quel nome, allora vuol dire che lei, quindi non va bene.
3: No, io sono al telefono con lei parla con lui, gli ha detto, metti una Buscemi, lo so che me l'ha detto.
0: Ma non si permetta di dire questo, non dica questo nome.
3: Ma io lo dico sì, questo nome, per giunta c'è la telefonata registrata. Mi fa anche piacere, perché io, se lei non mi dà ora soddisfazione di tutto,
0: soddisfazione.
3: Io sto andando dai carabinieri a fare la denuncia immediatamente.
0: Ma che fa? Mi minaccia, ma che fa?
3: Minaccia che vada dai carabinieri.
0: Sta dicendo anche quel nome, guardi che questo è scorretto da parte sua. Non
3: è scorretto lei, è scorretto lei.
0: Non faccia scorretto
3: lei, gli ha detto per telefono altro signore, questo lo chiama Buscemi, piace reale.
0: Ancora sta dicendo questo nome di Buscemi, per favore. Io non ho detto nulla.
3: Qual è il problema? Sei un cittadino comune come me.
0: No,
3: qual è il problema? Io sono Tolentino, qual è il problema? Il mio nome ti vuol dire adesso sono Tolentino. Lei a chi lo sta dando? A Buscemi?
0: Allora
3: io
0: sto andando dai carabinieri. Non dica più questo nome.
3: Io sto andando dai carabinieri. Se lei in questo momento non mi dà soddisfazione, subito vado dai carabinieri.
1: Soddisfazione.
0: Santino, qui è tutti pazzi per RDS. Filippo ha fatto uno scherzo. Buongiorno.
3: Ma te la spanco anche Filippo.
0: Santino, non ti permettere di dire un nome a Buscemi.
3: Pesci di strozzi, tu e Filippo, minchia, appena mi prendo. Siete dei maledetti, minchia, Filippo gliela farò pagare questa alla grande. Che stamattina sono incazzato, minchia, il palo glielo diamo l'altro. cazzo.
2: Che cosa c'hai contro Buscemi tu?
3: Buscemi, che lo
2: non dire questi nomi.
0: Senti, Filippo è stato bello strunzo, però
3: ma no, così alla grande, mica Filippo gliela faccio pagare.
0: Noi ti abbracciamo forte.
3: Ciao, Filippo, la pagherai cara.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Ci avviamo verso il finale di questa puntata, ma con ordine e disciplina, con la dottoressa Alessi.
1: Tutti in fila per due, dottoressa.
2: Assolutamente, perché poi voglio dire, i cani sono belli, sono i migliori amici degli uomini, eccetera, eccetera. Però quando vanno a fare le deiezioni giù, dovete raccogliere quello che lasciano, ok?
1: Io l'altro giorno l'ho vista una. Una faceva la vaga, sai?
2: No.
1: Era lì vicino, vedeva il cane.
2: Mi avete fatto così arrabbiare tanto, mi avete fatto venire la nervatura così grande. Che praticamente adesso dovrete portare anche una bottiglietta d'acqua, ecco, e pulire
1: sciacquare anche
2: sciacquare.
1: Il liquido. Sì,
0: perché l'avevano fatto venire la nervatura.
2: Sì, ma hanno fatto venire la nervatura.
1: Tra l'altro i primi a Livorno, ricordiamo.
2: Esatto, tra poco arrivo, un attimo.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: È scientificamente provato. Ridere fa bene.
3: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi di Tutti Pazzi per RDS.
2: 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.

0: Tutti pazzi per RDS, ben ritrovati cari amici. Allora, state portando i cani giù, state raccogliendo tutto. Questa è la voce mia, non è la dolcezza, cioè questa è la voce proprio.
1: Allora, riprovi,
2: ma può essere più rifaccia, più carina.
0: Provo con dolcezza.
2: Più solare, dottoressa.
0: Oh, state raccogliendo tutto.
3: Questa è la dolcezza.
0: Beh, più dolcezza di questa. Vero, quando uno ti dice oh, vuol dire che sei amico, capito?
2: E quindi ho fatto grazie. Oh, strobolo!
4: Sono Giovanni dall'Arciano e voglio fare uno scherzo a mia cognata Angela con la dottoressa lei.
2: Vai Giovanni alla cognata.
0: Pronto, la signora Angela, l'ASL veterinaria qua, signora di Pistoia, mi sente? Signora, è da 3 ore che la chiamiamo, mette giù, che qua, lei è proprietaria del cane Ares?
5: Sì, al lavoro comunque.
0: No, io me la sto sciacquando, io pure sto al lavoro, scusi, ma scherziamo. Allora,
5: sono una clienta a le unghie, signora, non potevo rispondere, stia calma.
0: Assurdo, lo dico io, signora, vabbè. Lo sa che le deve raccogliere le deiezioni di Ares quando lo porta giù?
5: Sì.
0: Però evidentemente sì, lo dice solo al telefono, che è bello dire sì, e non
2: certo,
0: è così.
2: Poi però...
5: È successo qualche volta forse?
0: È successo più di qualche volta, perché lei lo porta nei presidi delle scuole medie di Larciano, in via Giacomo Puccini è stata ritrovata.
5: Qualche volta sì, è successo, qualche volta è successo, sì.
0: Vabbè, ma signora, ma vedi che non si fanno, vedi, noi dal DNA siamo risaliti a lei addirittura,
5: Vabbè, sì.
0: Sì, perché
5: comunque,
0: c'è una normativa. No.
5: Sì, è successo qualche volta che avevo finito le bustine, magari sì.
0: Sta usando la tecnica per cambiare le carte in tavola, signor, ma non è che cambiamo l'ordine degli addendi, il risultato no.
5: Bella,
0: no,
5: io non sto cambiando niente, ho detto sì, è successo qualche volta.
0: No, chiesto sì, così, è successo, lo deve dire, perché comunque le arriva un plico con una multa, ora le dico se vuole già la multa.
5: Trovava multa, qual è il problema?
0: Signora, io non è che... Allora, io sto lavorando...
5: Ma aggredito, mi hai proprio aggredito.
0: Io ti ho aggredito, Gesù.
5: Ma niente, ha spalancato gli occhi, ma si
0: vuole. Ma stai scherzando? Io l'ho aggredito. Vedi che queste persone ti fanno trovare in galera in un attimo, Meno male che...
5: Sì, infatti ti denuncio, non ti preoccupare, anche la mia collega.
0: Addirittura. Ma senti questa, la colpa è la mia.
5: Mi mandi la multa che la pago.
0: Stia calma, che qui lo dirigo io il gioco. Le arriva una multa di 1750 euro per il cane Pitbull Ares.
5: Sì, ma veramente mi sto prendendo per il
0: No, io le sto dicendo che le arriva la multa.
5: Mi sta criticando, mi sta perculando, mi sta ridando addosso, mi ha urlato addosso appena risposto.
0: Ma meno male che lassù qualcuno vede e provvede.
5: Io me la sto grattando, secondo te? Nemmeno io me la sto grattando.
0: No, perché mi dici io sto lavorando, io che sto facendo?
5: Ma non mi rispondi, io me la sto grattando, ma come ti permetti? Vabbè, ma chi sei?
0: Ma è un modo di dire, perché io
5: comunque,
0: allora le arriva
5: quello che hai detto. La telefonata è registrata
0: sì, ma te lo dico io che è registrata, non tu.
5: Per come risposta a me,
0: la perculazione, ma che lingua è perculazione, scusi, percolazione voleva dire. Era percolazione. Allora, percolazione al mattino si prende.
5: Sto perculando da dritta diretta.
0: Senta, le arriverà anche un tutore, capito? Questo tutore le insegna l'educazione sostanzialmente, perché a lei è quella che ci vuole.
5: Come lei la devono insegnare l'educazione, però.
0: Senti, ti passo il tutore che magari ti piace di più la voce, così ti metti d'accordo. Quando viene?
4: Sono tutore, quando lo porti fuori il cane?
5: Ma che vuol dire quando porto fuori il cane?
4: Angela, sono il tuo cognato Giovanni.
5: Avete fatto sempre sotto?
0: Sempre per essere indietro.
5: Ma fatto scherzo, bravo.
2: Ciao!
0: Calmati!
5: Scarpe!
4: È in linea con Rossella Brescia, salutala!
2: Buongiorno!
5: Ciao, ragazzi,
0: ciao Angela!
4: Ciao!
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia Bud. Siamo in chiusura, sono state tre ore, non solo di scherzi, abbiamo avuto anche le pagelle,
1: abbiamo avuto anche Mazzucchelli,
0: le pillole.
2: Amici, ma torneremo lunedì mattina per voi.
1: Certo, ma puoi dirlo anche con una voce un po' più allegra.
2: Con questa voce mi piace dirlo, amici.
1: Va bene così.
2: Arrivederci a tutti, buon weekend.
1: Oggi si sente così, un poeta.
0: Fatto così.
1: Ciao amici, grazie. Buon weekend.
0: Ciao, a lunedì.

0: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: E allora andiamo in redazione, siamo pronti ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo tra qualche istante.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Il governo delle Maldive ha sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio della nave Duke of York dopo la morte dei 5 subitaliani. Le autorità di Malea hanno aperto anche un'inchiesta per accertare i motivi per cui i 5 subacquei si sono immersi ad una profondità superiore a quella consentita, che è di 30 metri. Oggi riprendono le ricerche di 4 corpi, recuperato quello di Gianluca Benedetti. Il presidente della Nigeria e le forze armate del paese confermano l'uccisione di Al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale, operazione condotta con le forze statunitensi. E dopo Trump anche Vladimir Putin incontrerà Xi Jinping, sarà in Cina il 19 e il 20 maggio, lo comunica il Cremlino. Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, è quanto scrive il New York Times. E la crisi nel Golfo e il blocco dello stretto di Hormuz spingono al rialzo l'inflazione. Gianluca Gizzi.
4: Prospettive economiche incerte dipenderanno dalla durata del conflitto, lo scrive la BCE nel bollettino economico mensile. Si prevede un impatto maggiore sull'inflazione e sul clima di fiducia. In Italia, per quanto riguarda il costo della vita, l'Istat ad aprile registra un più 1,1% rispetto a marzo e un più 2,7% su base annua. Dinamica che riflette la netta risalita dei prezzi energetici. Il carrello della spesa sale a più 2,3%. Il Codacons fa i conti, la crisi nel Golfo in termini di aumento dei prezzi e tariffe sta generando una maxi stangata per gli italiani da 23 miliardi di euro. 893 euro per la famiglia tipo, si arriva a 1.233 all'anno per un nucleo con 2 figli.
3: Il tennis internazionale a Roma alle 15 riprenderà la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotta per pioggia, un set pari, il numero uno del mondo avanti 4-2 nel terzo set. In finale il norvegese Ruud, che ha battuto Luciano Darder in 2 set. Nel doppio, in semifinale, la coppia Bolelli-Bavassori. Le previsioni con Trebi Meteo.
5: Ci attende un sabato con tempo e

0: miglioramento sul nord-ovest e sulla Sardegna. Torneranno infatti ampi spazi soleggiati. Residua instabilità invece altrove, con piogge e temporali sparsi, specialmente sul basso Tirreno. Le temperature massime inizieranno a guadagnare qualche grado, ma attenzione ai venti in rinforzo, che soffieranno infatti sostenuti di maestrale, con mari localmente anche molto mossi. Tempo che poi sarà in ulteriore miglioramento nella giornata di domenica. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Questa è RDS.
2: È sabato 16 maggio 2026. Buongiorno, buongiorno, ovunque tu sia, nel mondo e provincia, stiamo con te. Sì, ti vogliamo bene, sì, ti amiamo, sì, parliamo con te, che sei anche lì sul 265 del digitale terrestre. Siamo noi a farvi compagnia fino a mezzogiorno, a Annuzza Pettinelli,
3: Sergio Topolone Fiscia
2: e il Paguro in regia, quelli della mattina di RDS. Sì.
1: Buon sabato, sì. Amici.
2: Buongiorno,
1: oh,
2: buongiorno.
1: Il tempo non è un granché, no, in varie, no, parti d'Italia, però da domani si rimette.
2: Meno,
1: dai,
2: male,
1: è stata una settimana difficile, ma è stata anche la settimana del panino, una settimana internazionale del panino.
2: E ne parliamo. Allora, parliamo del panino e non solo. Buon appetito e buona musica. Alzate volume.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo.

dà, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Ukraine, casa in fiamme. Andiamo in ufficio e andiamo a vedere i ladruncoli che cosa rubano. Una volta c'era il materiale di cancelleria, ti rubavi una risma di carta, le biro, il temperamatite. Adesso che queste cose, visto che esistono i computer e si scrive più, non si rubano. Siccome non puoi uscire dall'ufficio con un computer sotto il braccio perché ti vedono, puoi rubare altre cose. E che cos'è che viene trafugato? Cibo. E c'è una generazione sotto l'occhio proprio
1: del
0: vigile, nell'occhio del ciclone. Di chi stiamo parlando?
1: La generazione Z è la più grande ladra di cibo in ufficio. Cioè quasi un ottavo, pensa, dei giovani tra i 18 e i 29 anni ammette di aver preso di nascosto del cibo da un collega.
0: Ma perché?
1: Niente, negli ultimi 12 mesi hanno sottratto più di 4 articoli dal luogo di lavoro, tra cui i più gettonati figurano una barretta al cioccolato, c'è il 65%, un panino, 52%, biscotti, 52%, e pasta, 35%. È follia. Tra le loro scelte figurano anche torte, insalate, sushi. Va bene, questo dato si confronta con i livelli molto più bassi dei reati commessi durante la pausa pranzo tra le generazioni più anziane.
0: Eh sì.
1: L'11% dei millennials e il 6% della generazione X e solo il 3% dei
0: noi, praticamente,
1: esatto, ammettono di aver rubato il cibo a qualcun altro.
0: Ma io l'ultima volta che mi ricordo di aver visto rubare qualcosa erano la merenda
1: alle elementari.
0: Rubavi
1: le merende? Noi mangiavamo le cose dei compagnetti perché la mamma cucinava benissimo e noi gli fregavamo puntualmente il pranzo.
0: Tu mangiavi quello tuo che...

0: E ti faceva
1: il nostro più quello, nostro. Quello
0: è incredibile che rubino questa roba, il che vuol dire la barretta di cioccolato che al primo posto della classifica sono quelle barrette energetiche, sì, che uno sì, le tiene nel cassetto, e quindi se il cassetto non è chiuso a chiave non quando tu ti alzi per andare sì, la trovi più. E la domanda è bello perché poi questa è un'indagine sì, che è stata fatta anche approfonditamente, è che uno pensa ad averla mangiata, non crede che il collega te l'ha rubata, dice ma io ma scusami
1: ma quando l'ho mangiata,
0: sì, ma quando
1: non c'è neanche la carta nel cestino.
0: Ma l'avrò mangiata ieri e non mi ricordo.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Uno non può pensare che il tuo vicino di scrivania ti rubi.
1: Ma se si arriva a ricordare, ah, se ti sgama è finita.
0: Al primo posto, infatti, di chi compie reato c'è la persona che siede accanto a te, e poi al secondo posto qualcuno che è nel tuo ufficio. Quindi non è che vengano dagli altri uffici, no? Aspetta, che è il momento è quando ti alzi per fare pausa, per andare alla macchina del caffè, per andare in bagno, ti apro proprio il cassetto e ti rubano quello che hai.
1: Ma che via!
0: Ma potremmo metterle la prossima volta, sì? Suggerimento, sì, condite le cose prelibate che vi portate da casa con qualche goccia di sostanza farmaceutica
1: che vi manda in bagno, esatto, per 8 giorni e si levano il vizio.
0: E così vedrai che si tolgono il vizio.

0: Superstar Tiziano Ferro nel sabato mattina di RDS con Anna e Sergio. Dobbiamo ricordarvi una cosa molto importante.
1: Eh sì, perché per noi Buoni Pasto Ticket Restaurant Edenred non sono un benefit, sono il benefit aziendale perfetto.
0: Esentasse per i collaboratori e deducibili fino al 100% sono sempre la scelta giusta per ogni imprenditore, anche per le partite IVA.
1: E puoi usare per la spesa, per il discount, sì, anche per il discount, il pranzo fuori e per il food delivery, con zero pensieri, perché sono accettati all'interno della rete Edenred, la più estesa d'Italia.
0: E poi puoi utilizzarli tramite app, carta ricaricabile o in formato cartaceo.
1: E allora vai subito su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori.

0: Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16, sul 9.
1: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del sabato per poter gridare Yes Weekend. Eccole che arrivano, 4 di seguito, senza interruzioni, la sequenza mixata.
11: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
12: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: Rewind, The Cardigans su RDS. Sono delusissima.
1: Perché?
0: Perché pare che Cristoforo Colombo non sia italiano.
1: Ma veramente?
0: È spagnolo. Hanno fatto delle prove sul DNA.
1: Sì?
0: Sì. E quindi che uno era uno dei più famosi italiani, in realtà, se dovesse essere confermata questa ricerca che hanno fatto gli scienziati analizzando il suo DNA attraverso il DNA, hanno visto che fa parte addirittura di una famiglia nobile spagnola, e di genovese non aveva niente.
1: No.
0: Ma tu pensa a tutte le strade, Genova, sì. Piazza Colombo.
1: Dobbiamo rifare tutto.
0: La Cristoforo Colombo.
1: Non c'è più.
0: Ne parliamo insieme agli italiani più famosi al mondo.
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova cedrata zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Sa,

0: top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Benessere? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su Conad.it.
8: L'hai trovato Bresh? Lo stavi cercando?
9: No.
8: È introvabile. Ha fatto la battuta.
9: Ha fatto la battuta.
10: Tu sei introvabile.
11: RDS.
10: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi.
11: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
10: RDS.
11: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: New hit music.
2: Nuove tendenze.
3: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
2: Ogni settimana selezionati per te
3: dal team di esperti di RDS.
2: Elisa, amore è.
4: Amore è. Lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
2: Fulminacci, maledetto me.
5: Hey,

0: Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.
1: Cattive abitudini.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Jade and Miley Cyrus su RDS. Questa notizia che Cristoforo Colombo non è nato a Genova,
1: no, ci ha distrutto.
0: Ci ha distrutto.
1: Dobbiamo rivedere tutto.
0: Ma insomma, siamo andati a cercare lustro per i nostri concittadini. E qual è il personaggio italiano vissuto o in vita più famoso nel mondo?
1: Beh, il re assoluto della storia è Leonardo da Vinci.
0: Ah, beh, grazie, il massimo genio italiano.
1: Se facciamo un sondaggio globale in qualsiasi angolo del pianeta, dalle scuole di Tokyo ai caffè di New York, il suo nome svetta, appunto. Secondo un storico monumentale studio del MIT, basato sull'impatto culturale dei secoli, Leonardo da Vinci è l'italiano più famoso di tutti i tempi. La Gioconda, l'ultima cena, insomma, sono certo. Icone universali, e il suo status di genio universale lo rende immortale. Subito dietro di lui c'è Giulio Cesare.
0: Ah, però, bisogna saperne di storia per sapere chi è Giulio Cesare, mentre
1: esatto.
0: Leonardo da Vinci ha anche delle opere che vengono esposte nei musei di tutto il mondo.
1: E poi Galileo Galilei. La voce italiana più famosa nel mondo, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli.
0: Senti un po'.
2: Oh,

0: Conoscere Luciano Pavarotti, che era veramente una persona molto affettuosa, ti abbracciava stretta ogni volta che ti vedeva. RDS ha fatto con lui il Pavarotti and Friends più di un'edizione, sì. Quindi abbiamo avuto modo di conoscerlo bello. Molto bene. Quindi Pavarotti e Andrea Bocelli sono le voci
1: sì,
0: di
1: Luciano. Luciano Pavarotti resta un mito insuperabile, grazie appunto al fenomeno anche dei tre tenori che ha portato la cultura italiana al megastar di pop in ogni continente. Oggi è sfera globale, appunto in termini di fama planetaria, Andrea Bocelli, la sua per esempio con te partirò è una delle canzoni più vendute e ascoltate nella storia della musica mondiale. Mentre andiamo al cinema, è il volto del cinema italiano più conosciuto è Sofia Loren,
0: che vive da molto tempo tra la Svizzera e l'America. Esatto. Ricorderete sicuramente il suo Roberto agli Oscar, assegnando l'Oscar a Benigni.
1: Sì, che ha vinto anche il premio Oscar, appunto, mai assegnato a un'attrice in un film non in lingua originale.
0: Per la sociale. Sì, sì, sì. Marchio più famoso? Ferrari.
1: Vabbè,
0: il cavallino rampante. Se guardiamo oggi all'italiano più famoso al mondo, ecco. È Khaby Lame.
1: Pensavo io.
0: No, è Khaby Lame, re di TikTok con le sue reazioni mute, avete presente, no? Insomma, così. Per la musica è i Maneskin e Damiano, sì. La musica rock.
1: Che si rimettono insieme per la tua gioia.
0: Sì, pare proprio di sì. Per i calciatori, Balotelli, nonostante sia fuori un po' dalle grandi squadre.
1: Beh, ha fatto discutere tanto a livello mondiale.
0: Sì, ha fatto discutere tanto. Però insomma, Leonardo da Vinci.
1: Era italiano.
0: E c'era anche. No, Leonardo da Vinci era sicuramente italiano, su questo non c'è dubbio.
1: Ma ora la Cristoforo Colombo, come la chiamiamo noi?
0: Ma sempre allora Cristoforo Colombo è Cristoforo Colombo, che non sia italiano, questo l'hanno dimostrato col DNA. Ma insomma, un po' ci sono rimasta male. Molto male.

0: arrivati alla fine della prima ora, c'è la digestione, c'è lo sfincionello caldo caldo.
1: Ma non c'è la prima e la seconda ora.
0: Le panelle sono arrivate.
2: Ma come devo fare?
0: Come lo vuoi tu?
2: No,
0: non lo vuoi?
2: Non lo
0: la pizzetta?
1: No, sei a dieta, mangi bibitoni.
0: Per te dico.
1: Ma no, io so, ma bevo metà del tuo bibitone, guarda.
0: Ma perché mi devi fregare il bibitone? C'è una cosa.
1: Addirittura mi frego il bibitone. Ne abbiamo parlato, frega il bibitone a Sergio Friscia. No, volevo dire che abbiamo un ospite del sabato, sei contento?
0: Ma non vedevo l'ora!
1: Ecco, leggo dell'ironia nella tua voce.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torno all'informazione su RDS con le ultime news dall'Italia e dal mondo. Per sapere gli aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra redazione.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Il governo delle Maldive ha sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio della nave Duke of York dopo la morte dei 5 subacquei italiani. Le autorità di Malé hanno aperto un'inchiesta per accertare perché i 5 italiani si sono immersi ad una profondità superiore a quella consentita, che è di 30 metri. Le ricerche sono riprese pochi minuti fa. Il presidente della Nigeria e le forze armate del paese hanno confermato l'uccisione di Al-Minuki, numero 2 dell'ISIS, a livello globale, operazione condotta con le forze statunitensi. In Sardegna la Guardia di Finanza scopre 100 yacht fantasma battenti bandiere estere ma riconducibili a proprietari residenti in Italia. Lorenzo Dell'Anna, delle Fiamme Gialle di Cagliari.
4: Con l'operazione Red Jack abbiamo fatto emergere un patrimonio nautico invisibile al fisco di oltre 48 milioni di euro. L'attività condotta nei porti della circoscrizione, l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo e la collaborazione con i reparti in tutta Italia ha consentito di individuare 100 fra imbarcazioni e navi da diporto mai dichiarate al fisco dai proprietari residenti in Italia. L'attività della Guardia di Finanza nei porti e in mare vuole garantire che anche la nautica da diporto non sia un territorio franco, ma un settore anch'esso dove la legalità e l'equità fiscale siano rispettati da tutti.
3: Il tennis internazionali a Roma alle 15 riprenderà la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotta per pioggia, un set pari, il numero 1 del mondo avanti 4-2 nel terzo set. La MotoGP in Catalogna, in corso le qualifiche. Questa è RDS.
2: Siete con noi quelli della mattina del sabato di RDS ancora.

0: un'oretta da bastare insieme qui anche sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli,
1: dove c'è Sergio Topolone Friscia,
0: dove c'è Alessio Retaroli Paguro in regia.
1: Ancora buongiorno amici,
0: buongiorno.
1: In questo sabato di metà maggio, dove ancora non abbiamo quella bella temperatura, qui siamo tutti un po' raffreddati.
0: Non se ne può più, basta.
1: Ma che cosa non se ne può più? Ma
0: vogliamo il caldo, vogliamo il sole, vogliamo il mare.
1: Poi ti lamenti quando arriva il caldo.
0: No, tanto sto a mare, me.
1: Ma che stai a mare? Agosto, quando vai in ferie, stai a mare.
0: No, da domani, te l'ho detto.
1: No, non me l'hai detto.
0: Da domani io trasmetto dall'acqua.
1: Sogna, non sei ancora svegliato, è ancora a letto che sogna.
0: Ripartiamo!
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni.
3: Con un successo sempre.

0: Can Wait, Bob Sinclair su RDS, che chiudeva la nostra sequenza mixata. Amici, c'è lui, quello una volta chiamavamo lo spia del web, adesso invece è un nostro consulente che tutte le novità le conosce molto molto bene. Perché fai quella faccia rassegnata?
1: No,
0: vorrei sapere.
1: Stavo aspettando questo momento da stamattina, ho detto ma quando arriverà?
0: Arriva adesso Daniele da San Marino.
2: In cucina,
3: in salotto,
2: in camera mentre ti rilassi,
3: con Alexa,
2: Google o Siri,
3: basta la tua voce.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
3: e la radio riempie la tua casa.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro.

0: IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami. Hey!
6: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. Se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it. Lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
14: Protagonista di Stranger Things, l'hai visto Stranger Things?
15: No.
14: Perché hai paura?
15: Ma che cos'è?

0: canzone più giusta in questo sabato mattina, The Weeknd, giustamente.
1: Eh certo.
0: Se non c'è il sabato mattina, quando ci deve essere. E dopo una cosa bella, una cosa brutta.
2: No,
0: è arrivato,
2: no, qual è una cosa bella?
0: È arrivato il momento, è arrivato il momento di ospitare Daniela Swan The Weeknd.
3: Wondrous Weeknd.
2: No, guarda, niente, ormai. Ormai, capito, sono soffi, rumori, non sono più parole, neanche lettere, fonemi, niente.

0: è tutto questo.
1: Ciao Fonema, buongiorno.
2: Fonema, buongiorno, buongiorno a voi. Anna, buongiorno. Meno male che ci sei tu, perché sì, sennò sarebbe un disastro.
1: Ma perché non mi chiamate al telefono per i fatti vostri?
0: Ma perché Daniele Dasemere il sabato mattina per noi è importante, ci porta tutte novità carine.
1: Pensavo ci siamo ridotti. Che hai preparato di bello in questo sabato?
2: Beh, questo sabato parliamo di una scena che fino a poco tempo fa avremmo visto solo in un film di fantascienza, sì, e che invece esiste, oggi esiste davvero. Ecco. In Germania, in un negozio di bricolage in Baviera, sì, è entrato in servizio un robot commesso umanoide. Sì. Ah. Il suo nome è Shotty, o Scotty, non so bene, sì, non Jerry chiaramente. No. Cammina tra gli scaffali, accompagna i clienti e risponde alle domande. In pratica puoi fermarlo e chiedergli: scusami, dove trovo le viti? Ecco. E lui ti guida direttamente nel reparto giusto. Che carino. Sì, la cosa impressionante.
1: Ci sono commessi in questo negozio, c'è bisogno del robottino.
2: Ci sono anche i commessi, Sergio. La cosa impressionante è
0: io
2: che
0: ti
2: non...
0: voglio dire una cosa, sì, io vado spesso in questi negozi, sì, dove si comprano materiali per, sì, il bricolage, sì, sono tutti impegnati, invece vedi, trovi il robottino, quello è a disposizione.
1: Ma facciamoci altri nemici tanto.
2: Ma perché devi inimicarti il robot?
0: No, ho detto semplicemente che forse più robot sarebbero a disposizione.
1: Questi che non si vede. Sì, teniamo solo il robot.
0: No, non dico di licenziarli. No, sto dicendo mettiamo più robot.
1: Più robot.
0: Ma senza licenziare nessuno.
1: Quindi vai da Shotty e dici: ehi Shotty, dove sono le viti?
0: E quello te lo dice.
1: Che cosa vuoi da me? Stai parlando con me? Dice a me. Parla così. Lui.
2: Non è robot De Niro. Allora,
1: no. Robot De Niro affa fatto la battuta. Sono Robo De Niro, ok?
0: Va bene. Tu non devi dare, tu non gli devi, tu non ancora non hai imparato, non Daniele, che lo devi ignorare. Se lo ignori, poi si azzittisce. Ecco.
2: Hai ragione, Anne, come i bulletti a scuola. Comunque.
1: Perché non prendi un taxi driver e te ne vai, per esempio?
0: Stavi dicendo, scusa,
1: prego,
0: Dani,
1: vuol dire.
2: Che questo maledettissimo robot, sì, non si muove, cioè si muove davvero all'interno del negozio, sì, è in grado di evitare gli ostacoli, sì, riconosce i percorsi e parla con i clienti tramite un tablet integrato nel petto. Sì. Fa anche un piccolo rumore meccanico mentre gira tra le corsie. Ui. Quindi immaginatevi la scena: siete tranquilli lì a scegliere una lampadina e dietro di voi arriva un robot che vi chiede se avete bisogno di aiuto. E fa un po' effetto come cosa. Certo. Per ora il suo lavoro è limitato alle richieste semplici, ecco, quindi indicare i prodotti, spiegare dove si trovano le cose,
1: inutile,
2: accompagnare le persone.
1: Totalmente inutile.
2: No, quelle cose che magari
0: fanno colore, sì, i bambini si divertono, certo, a vedere questo, certo, poi effettivamente il commesso umano,
1: il commesso viaggiatore, certo,
0: è meglio, ma niente, ormai è in parole libertà. Se io dico salame e lui dice qualcosa, no, è così. La storia del robottino è carina, ma è mi sembra bello, che insomma, sì, i commessi normali siano un po' più efficienti.
1: Meno male.
0: Da questo punto
2: sì,
0: di...
2: decisamente. Al momento serve solo per indicare cose e sbrigare quei compiti che magari.
1: Te lo regalo
2: sono
1: per
2: noiosi.
1: Il compleanno. Sei contento?
2: So già dove sono le cose a casa mia. Sergio, non ho
0: davvero. Io non trovo mai niente. Avrei bisogno di un robottino. Mi dice: quel vestito l'hai messo là.
1: Salutiamo, ringraziamo e salutiamo Shotty Dasemeter, grazie per essere stato grazie con noi. E ci sentiamo, speriamo, non ci sentiamo, però se ci sentiamo.
2: Sabato
0: basta!
2: Prossimo.
0: Ciao Daniele Dasemeter, buona giornata. Ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

Le Destiny's Child, quando esistevano ancora, perché poi la più bella se n'è andata per fare altro, certo. E questa era Survivor, insomma, però tutte e tre facevano insomma, un bello spettacolo, erano forti. Oggi è una giornata speciale ed è la prima volta che in qualche maniera la celebriamo, perché non è una festa, è una giornata sulla quale riflettere. Vi diremo tutto tra un momento.

0: 100% grandi successi.
1: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: E mio nipote.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?

0: 1878 sa di felicità.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MedioWorld.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Harry Styles, fascinosissimo. Sai che vado a vederlo a Londra alla fine?

0: Stupid Love, Lady Gaga. Il 3 ottobre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una legge dedicata al tema del body shaming. Questa legge ha istituito oggi la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone.
1: Esatto,
0: che cos'è,
1: è stata istituita, come dicevi tu, appunto, ufficialmente questa giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, quindi body shaming, che si celebra appunto 16 maggio di ogni anno.
0: Oggi
1: la ricorrenza punta a far luce su una forma di violenza psicologica e verbale purtroppo diffusissima, soprattutto online e tra i più giovani. I punti chiave di questa giornata, appunto la data del 16 maggio, il colore simbolo è stato scelto il fucsia, un colore che rappresenta l'ottimismo dinamico, la forza e l'evoluzione personale verso l'affermazione di se stesso. L'obiettivo è promuovere una cultura del rispetto, dell'empatia, della valorizzazione delle diversità, contrastando i modelli di perfezione estetica irrealistici e gli stereotipi.
0: Certo.
1: L'iniziativa, il fulcro delle attività, si concentra nelle scuole, nelle università e nelle comunità locali con incontri, laboratori di sensibilizzazione, progetti artistici e l'invito a indossare qualcosa di fucsia o illuminare i monumenti con questo colore usando l'hashtag Stop Body Shaming. Un'occasione per ricordarci che il peso delle parole ha un impatto reale sulla salute mentale e sull'autostima delle persone.
0: E questo è veramente un passo in avanti, anche perché non esiste una legge per il body shaming in Italia. Tuttavia, chi insulta, deride o discrimina qualcuno per aspetto fisico commette azioni che rientrano in altri reati già severamente puniti dalla legge, come la diffamazione aggravata, la legge sul cyberbullismo, lo stalking, gli atti persecutori, sostituzione di persona. Renato Brunetta, che tutti conosciamo, ha rilasciato al Corriere della Sera un'intervista dicendo così: della mia statura non porto responsabilità, sono responsabile soltanto di quello che ho fatto nella vita. Per anni ho sentito chiamarmi tappo, nano ed espressioni peggiori, dai banchi dell'aula scolastica fino agli scranni dell'aula parlamentare, dalle vignette dei quotidiani agli insulti anonimi in rete. Ho retto, dice Brunetta, perché ho avuto la fortuna delle spalle larghe e di una biografia che mi ha protetto, ma le ferite dell'infanzia non si chiudono mai del tutto, si imparano a portare semmai e tornano quando meno te l'aspetti davanti a una battuta in televisione oppure una vignetta, eccetera eccetera eccetera. Beh, insomma, detto dall'onorevole Brunetta, insomma, che per tutta la vita si è sentito preso in giro per la sua statura, ma non c'è solo quello, insomma.
1: Bisognerebbe pensare che molti non hanno la forza, non hanno il carattere per fregarsene o riderci su, e che moltissimi, insomma, subendo questa forma di violenza arrivano a fare gesti anche incredibili, e quindi bisogna stare molto attenti quando si scherza in questo modo, perché non sai mai
0: perché non
1: chi hai
0: bisogna scherzare. Io penso ai ragazzi chiusi nelle camerette perché non si sentono adeguati, presi in giro, che non escono, persone con la disabilità.

0: E così siamo arrivati alla fine della prima ora, ci stiamo avvicinando all'Eurovision.
1: Sì, di questa fermento. Sera, di questa sera.
0: In questa radio c'è fermento.
2: Ma che
0: no, no,
2: ma non è vero.
0: Allora, altra curiosità, non tutti cantano nella loro lingua madre o in inglese.
1: Io credo che le canzoni siano anche sottotitolate, no?
0: Questo non lo so.
1: Immagino di sì, chissà se faranno così anche per Sal Da Vinci, cioè su alcuni termini tipo acussi.
0: Così
1: per sempre.
0: Non sì. So
1: ce la faranno,
0: non sono. No, il Belgio e i Paesi Bassi hanno partecipato con canzoni scritte in lingue completamente inventate.
1: Davvero?
0: Sì, secondo me
1: chi se ne
0: è un'impressione, perché il fiammingo si capisce, cioè, sembra
1: certo,
0: inventato,
1: no.
0: Sembra una robetta. vabbè, chiediamo scusa ai fiamminghi.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ci spostiamo subito in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali, li sentiamo insieme.
3: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. 5 sub italiani vittima di un'immersione alle Maldive. Tragedia nella tragedia, perde la vita un sommozzatore impegnato nelle ricerche. Dei 4 ancora in mare, lo riferiscono fonti diplomatiche. I corpi dei nostri connazionali potrebbero trovarsi nella stessa cavità in cui è stato trovato il primo. Si cerca di capire perché si siano immersi a una profondità superiore a quella consentita. Indagini in corso, ancora ignote le cause della tragedia. Stati Uniti e Israele stanno preparando la ripresa della guerra contro l'Iran, lo scrive il New York Times. Trump dovrebbe prendere una decisione entro 24 ore. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa e chiede di contrastare le richieste americane che definisce illegali. La neonata che ha perso la vita subito dopo lo sbarco di migranti a Lampedusa, ipotermia la causa, era a bordo di un'imbarcazione con 55 persone, tra loro 7 donne e 6 minori, tutti provenienti dall'Africa occidentale. Economia, risale il tasso dei mutui in Italia. Paola Gubbiotti.
4: Ad aprile si attesta al 3,43% tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni. Aumenta anche quello totale dei prestiti, appena superiore al 4%. Sale di 24 centesimi il tasso dei finanziamenti alle imprese, al 3,62%. Praticamente invariato il rendimento dei conti correnti.

0: clienti. L'ABI comunica la crescita di prestiti a imprese e famiglie del 2,7% su base annua. Prosegue l'aumento iniziato a marzo dello scorso anno.
1: La MotoGP con in Catalogna, lo spagnolo Acosta su KTM conquista la pole davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez. Nelle qualifiche scivolata senza conseguenze per il leader della classifica piloti Bezzecchi, che domani partirà dodicesimo. Si cade in Cuno, Bagnaia tra due ore, la gara sprint sempre tra due ore. A Roma riprende la semifinale degli internazionali di tennis tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per il maltempo. Si riparte da un set pari con l'Alto Atesino in vantaggio per 4-2 nel terzo. Al via intanto la semifinale del doppio, che vede Bolelli e Vavassori impegnati contro la coppia Harrison-Skupski. Calcio oggi alle 20, la Serie B con la prima gara d'andata delle semifinali dei playoff, Juve-Stabia-Monza. Domani la penultima di A con 5 gare a mezzogiorno, tra cui Genoa-Milan. Il tecnico dei rossoblù De Rossi sull'orario senza precedenti.
2: Un po' di fastidio, che penso sia lo stesso del Milan, della Roma, della Lazio e tutte le altre squadre che sono state appese a questo, diciamo, a questa decisione. Siamo tutti quanti sulla stessa barca, bene o male. Tutti quanti eravamo così, non sapevamo se dare un giorno libero in più, non sapevamo se fare allenamento la mattina, al pomeriggio, se fare tattica.
1: Atletica, Mattia Fulani vola nel salto in lungo a 8,43, nuovo primato personale, vince nella prima tappa della Diamond League in Cina. Questa è RDS.
3: Su RDS, sabato pomeriggio, le trombette da stadio le sta schiacciando suonando Giovanni Verna.
4: Il palio dei peggio, cos'è?
3: Il palio dei peggio. Io sono Pietro Loregian, con noi c'è Giulio Caproni in regia. Allora, tutto è pronto tra poco per giocare con il nostro Step Tanda.
4: Esatto, lo Step Tanda è il gioco del sabato dei peggio in questo villaggio dei peggio, il villaggio turistico dei peggio. Allora, il gioco è molto semplice, ve lo sveliamo fra poco, è molto musicale, ve lo sveliamo fra poco. E cos'altro dire, Petra? Aiuto.
3: Che non sono, diciamo, non siamo noi quelli che vinceranno, ci proviamo a farlo per il gusto, ma siete voi da casa che potete portarvi a casa l'RDS Bank.
4: Sono da casa o anche dalla macchina?
3: Da dove voglio.
4: Ah, non c'è un...
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con il successo

0: Conosciamo bene la musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100%

0: Dracula, si chiama così questa canzone che avete appena ascoltato sulle frequenze di... Brava, risposta esatta per la signora Dias.
1: Allora, tra poco tutto è pronto per giocare a Step Tanda, quindi voi tenete a portata di mano il vostro smartphone, io e Vernia proviamo a sfidarci così per il gusto di farlo, ma il primo che ci sta ascoltando e che indovinerà qual è la canzone che noi smembriamo in tre step si porta a casa l'RDS.
0: Non è neanche tanto per la RDS Bag, è solo per il gusto di stare insieme.
1: Per il gusto di farlo insieme.
0: Anche si vince un caffè, è una cosa... No?
1: Va bene uguale.
0: Una robetta, dai.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria. Città.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Su RDS sabato 16 maggio ci sono i peggio di maggio, che è una cosa diversa dai peggio di giugno, perché state

0: Siete su RDS, i peggio del sabato con voi, tutte pronte per giocare a Step Tanda.
1: Step, step, step, step Tanda! Molto funk questa sigla, certo, prodotta da Giulio Caproni, DJ. Lo Step Tanda è semplice, ve lo spiego io e che non sono neanche brava a spiegare i giochi.
0: Dai, vediamo.
1: Adesso
0: se
1: vi
0: riesci.
1: Facciamo ascoltare una traccia separata di uno strumento di una canzone.
0: Sì.
1: Da quello voi provate già a indovinare il titolo
0: una.
1: Della canzone,
0: sì,
1: con una al 38822 38822. Poi, siccome noi dalla prima non la becchiamo mai, di solito ve ne facciamo sentire due o tre.
0: Sì.
1: Però certo vince quello che la indovina prima di tutti.
0: Ok. Pronti?
1: Pronti.
0: Dai.
1: Vai.
0: Potrebbe essere Pepe.
1: Sì, esatto. Samba do Brasil.
0: Sì, ma non è questo.
1: Andiamo avanti, un'altra traccia.
0: Secondo,
1: dai,
0: step.
1: Sì, sì. Non è Samba do Brasil.
0: Sai che
1: ma qui qualcuno che sta accordando il basso, secondo me.
0: È difficile.
1: Giulio sta facendo.
0: Vabbè, Giulio, proviamo ad aggiungere un terzo strumento.
1: Vai. Il terzo strumento aiuta sempre tutti. Questa è ovviamente.
0: Secondo me è quella.
1: Secondo me non è proprio quella lì.
0: Perché
1: che stai facendo.
0: Perché ce ne sono tante che iniziano così. Tu dici?
1: È un'altra versione.
0: Tu hai capito quella che sto facendo io?
1: Io sì che l'ho capita.
0: Ma non è quella?
1: Secondo me è quella lì, però rifatta da un'altra artista.
0: Altro.
1: Vediamo. 38822 38822.
0: Giochiamo insieme.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Mais, salmo e colapesce. Cattive abitudini.

0: Bentornati, peggio di RDS, la Petro Rezan, Giovanni Vernia. Adesso andiamo a scoprire il vincitore di questo Step Tanda. Sì. Dobbiamo svelarvi un fuori onda?
1: No, dai, lo facciamo sentire veramente.
0: Vai, vai.
1: Ma questo Gio era Tempera il featuring Maya?
0: Sì, però la versione di Madonna. Andiamo a vedere il nostro ascoltatore.
2: Ciao peggio, sono Marco da Roma. Sì. La indovino con tre. Secondo me è Sorry di Madonna.
1: Sorry.
0: Con tre ere. Vedi?
1: Il campione è quello.
0: Il campione da cui è stata presa è quello. Però questa è Madonna.
1: Va bene, quindi RDS Bag.
0: A me.
1: No, che a te.
0: Il fuori onda ha svelato tutto.
1: Vabbè, ho capito, ma loro non l'hanno sentito il fuori onda.
0: Al nostro amico di Roma. Dai, a fra poco.
3: Bella questa, che canzone era?
4: 100% grandi successi.
3: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
5: Ovviamente un grande successo. RDS.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Benessere? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
1: Siete su RDS, ci sono i peggio del sabato, Petra, Giovanni Vernia, subito sta arrivando Elodie.
0: Sei
1: questo
0: sicura?
1: Pezzo è Affari spenti. Sì, sì.

0: E questa era Olivia Ding Dong. Olivia Ding. C'era anche la versione Ding Dong e la cugina. Allora, Pedro Rejan, di cosa parliamo ai nostri ascoltatori?
1: Allora, parliamo di cose belle che succedono nel mondo, in particolar modo questa idea arriva direttamente dalla Colombia, dove questa azienda ha creato, pensate, dei mattoni utilizzando la plastica riciclata. Che cosa ha fatto? Ha detto: qua abbiamo un grosso problema di inquinamento, un po' come nel resto mondo. Cerchiamo di dare una nuova vita, un senso a questa plastica che ci sta, diciamo, ricoprendo. E quindi hanno inventato questi mattoni. Pensate, questi mattoni sono in grado di costruire una casa in soli 5 giorni. E avrete la possibilità, un po' come succede con i mattoncini gioco, di poterla spostare e rimontare a vostro piacimento dove volete.
0: Come voleva il nonnino di Up, ti ricordi?
1: Più o meno come il nonnino di Up.
0: Che poetico.
1: Hai visto?
0: Che l'attaccava ai palloncini.
1: E la trasportava dove voleva.
0: La trasportava. Così.
1: Così.
0: Sarebbe bello.
1: Tanti film di Miyazaki dove insomma le case volano attaccate a mongolfiere e palloncini.
0: Bello, questa mi piace questa cosa. Così tu ti fai la casa in un posto dove.
1: In 5 giorni.
0: Dove la rendita catastale è alta, la sposti e paghi una cifra minore.
1: Però è carino, la bellissima idea, soprattutto contrasta il degrado e l'inquinamento. Per cui grande idea arrivata proprio dalla Colombia.
0: Il degrado è nella mia mente. Cioè, veramente, guarda, questa è proprio la mente dell'italiano che deve sempre imbrogliare tutti. Chiedo scusa.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: Petra, mentre ascoltavo questa canzone, però, qui su RDS con te, che sei Petra Loregiani, e con me, che sono Giovanni Verdi.
1: Con te stesso.
0: Avevo una curiosità.
1: Sì.
0: Ma quanto costano queste case di plastica?
1: Ho guardato, non costano tanto. Se vuoi realizzare una casa di circa 40 metri quadri, con bagno, salotto, cucina e due camere da letto, pensate, in 5 giorni lavorativi, questa azienda che produce i mattoncini vi fa spendere più o meno 6.000 euro.
0: Ma qua in Italia non sono...
1: No, è in Colombia questo.
0: Ah, in Colombia.
1: Però loro vi fanno spendere circa 6.000 euro, cioè comunque un costo veramente ridicolo se ci pensi.
0: Ma tu che per la tua pensione volevi andare a vivere...
1: Potrebbe essere una buona idea.
0: All'estero.
1: Potrebbe essere... La sto valutando, Giovanni, la sto valutando.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: È la seconda ora, dei peggio. La sto facendo calmo perché Petra mi ha ripreso.
1: Sì, è tu più calmo, Giovanni. Perché oggi sei particolarmente carico.
0: Volevo entrare e volevo fare. Ed è così che la seconda ora dei peggio si sta concludendo. Si è conclusa, invece lei mi ha detto più calmo. E allora, è così, ragazzi, che la seconda ora si è conclusa. E adesso diamo il via ai peggio più peggio.
1: Beh, però, visto che partono i peggio più peggio, un po' di entusiasmo adesso ci voleva.
0: E allora, signori, fra poco c'è il meglio dei peggio più peggio. State con noi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: Sì, di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo ancora una volta in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Andiamo a scoprire cos'è successo in queste ultime ore.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. La tragedia, nella tragedia alle Maldive, ha perso la vita per un malore un sub delle forze armate locali impegnato nella ricerca dei corpi degli italiani morti durante un'immersione. Finora recuperato e identificato solo uno dei cinque nostri connazionali, si indaga sul perché siano scesi sott'acqua oltre il limite consentito. Iran, Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere la guerra, tra le ipotesi quelle di raid mirati alla ricerca dell'uranio. Trump dovrebbe decidere nelle prossime ore. Ritrovati senza vita sull'area montana di Verzegnis, Udine, i due escursionisti stranieri dispersi da giorni. Potrebbero essere morti il giorno stesso della scomparsa. Sono stati individuati dai soccorsi stamattina lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai. Era a bordo di un'imbarcazione con altri 55 migranti provenienti dall'Africa occidentale la neonata che ha perso la vita stanotte subito dopo lo sbarco a Lampedusa. Ipotermia la causa. Intanto Giorgia Meloni sui social annuncia: il Consiglio d'Europa riconosce la legittimità degli hub per i migranti modello Albania. L'approccio italiano ai flussi migratori, dice il capo del governo, è diventato anche europeo. Tennis, agli internazionali di Roma in corso la semifinale del doppio che vede impegnata la coppia Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski. Alle 15 torna in campo Sinner per la ripresa della sfida che vale la finale con il russo Medvedev, interrotta ieri per il maltempo. I due ripartono da un set pari con l'alto tesino in vantaggio 4-2 nel terzo. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: Assistiamo ad un graduale miglioramento questo sabato 16 maggio sulle nostre regioni di nord-ovest e sulla Sardegna. Il tempo si fa più asciutto ed assolato, mentre esiste una certa variabilità e instabilità sulle regioni di nord-est, sull'Emilia Romagna, su buona parte del centro-sud e sulla Sicilia. Parecchia nuvolosità con piogge, rovesci ed anche locali temporali, ma in graduale esaurimento entro sera e poi seguiranno schiarite via via più ampie. Soffia parecchio vento, principalmente dai quadranti settentrionali. Le temperature sono un po' ovunque sotto le medie del periodo. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
0: Questo programma è offerto da

0: Da, sentiamo.
1: American Espresso.
0: Ma anche lo sponsor riusciamo a riciclare.
1: La nuova carta di credito, sì, che ti dà un credito corto, lungo o ristretto.
0: Certo.
1: Macchiato caldo.
0: Sì, corretto grappa anche.
1: Lo già sapevo che finivi.
0: Lo so, però me lo servi su un piatto d'argento.
1: Nel caso aveste dubbi, questa è Petra Lorenzan.
0: E lui è Giovanni Verga.
1: Sigla! Dai, domande nuove,
0: No, non le so. Come mai?
1: Che fa?
0: Che fa è uguale, però.
1: Più peggio!
0: Che tipo di ora è?
2: Di festa.
1: Brava.
0: Ma è tranquilla?
1: Però un po' meno.
2: È proprio questa.
1: Se sono domande veloci, se no vai sopra la sigla. Va bene, Pedro Rezan, Giovanni Vernia, Giulio Caproni in regia. Tutto è pronto per un best of dei peggio più peggio della settimana.
0: Le cose che ci hanno più divertito o anche che ci avete segnalato al 388-22-388.
1: Noi raccogliamo i vostri smiley con gli emoji che mandate al 388 con la faccina con le lacrime.
0: Sì.
1: E quindi poi dopo ve le riproponiamo il sabato.
0: Un sondaggio e poi scegliamo.
1: Quindi se non volete che vi riproponiamo roba il sabato, voi non mandateci le faccine.
0: Poi le immagini.
1: Dai, a fra poco.

0: Questo era Alex Warren su RDS in questo sabato dedicato alle cose che più ci hanno divertito nel corso di questa settimana. Che cosa c'è, Vernia?
1: Stasera c'è finale Eurovision.
0: Sì.
1: E quindi noi però ci siamo rivolti all'intelligenza artificiale per saperne di più.
0: Per fare un riassuntone.
1: Possiamo fare però un riassunto fatto fare dall'intelligenza artificiale?
0: Sì, è importante perché lei riesce a cogliere.
1: Allora, i tratti salienti dell'Eurovision Song Contest, che nasce nel 1956. Negli anni 60-70 il concorso diventa un enorme evento televisivo europeo, seguito da milioni di spettatori.
0: Certo.
1: Vabbè, questo non vuol dire niente.
0: Come non vuol dire? Che commento è?
1: Negli anni 70 seguivano i milioni pure la moda dei pantaloni a zampa.
0: E quindi
1: che era un po' discutibile.
0: Non gioca proprio favore.
1: L'Italia vince per la prima volta nel 1964 con Gigliola Cinquetti con Non ho l'età.
0: Ah sì, certo, pezzo bellissimo.
1: Era un tema caro agli italiani.
0: Giusto.
1: Oggi vincerebbe Non ho le tasse. Che sarebbe più...
0: tema un po' più caro adesso agli italiani.
1: Seconda vittoria italiana con Toto Cutugno nel 1990. Trionfa con Insieme 1992, questo per dire quanto era avanti.
0: Nel 90 con Insieme 92. Bravo Toto.
1: Dal 1998 il televoto del pubblico assume un ruolo centrale nelle classifiche finali. Il primo ha vinto con ben 8 voti. Era il massimo fattibile con quello che ci mettevi a fare il numero con la rondella del telefono. Non ce la facevi a fare tanto. Non è che è come adesso WhatsApp, vocali.
0: In un secondo.
1: L'Eurovision si apre sempre di più a generi moderni, spettacoli scenografici e artisti internazionali.
0: È vero, cosa
1: per non dire tamarri.
0: Perché sono per bizzarri quantomeno.
1: Bizzarri. È abbreviato con ESC.
0: Non lo sapevo.
1: Perché appena li vedi come sono vestiti dici ESC di casca meglio. Sono veramente degli zarri assurdi. Terza vittoria italiana nel 2021 con i Måneskin.
0: Certo.
1: Contestati dai francesi.
0: Vabbè, ho capito.
1: Zitti e buoni non era solo il brano, ma da allora è diventato un saluto ogni volta che incontriamo i francesi. Zitti e buoni.
0: Ragazzi, lì c'è ancora quella testata, ce la portiamo dietro.
1: E arriviamo ai giorni nostri.
0: Oh,
1: nel 2026 c'è Sal Da Vinci con Sarab Sembsi.
0: Giusto.
1: Con cui in scena un matrimonio.
0: L'ha fatto anche sul palco.
1: Ha ricevuto l'ovazione, sai perché?
0: Perché?
1: Matrimonio a maggio e non ad agosto, merita la standing ovation.
0: Siamo assolutamente d'accordo, comunque in bocca al lupo a Sal Da Vinci.
2: Più peggio
3: di

0: Madame Marrakesh su RDS in questo sabato insieme ai peggio più peggio, Petra Loreggiani e Giovanni Verni.
1: Allora, fra poco sbrocchiamo.
0: No.
1: Vi diciamo solo questo. No.
0: Dai.
1: Ragazzi,
0: ma non si
1: mi sono stufato, fra poco si sbrocca.
0: Vabbè.
1: State qua.
2: Fra poco torniamo.
3: La radio è ancora più smart.
4: Con Alexa o Google.
3: Basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: E siamo subito con te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car. La sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro. Solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate. Da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info condizioni limitate su Hyundai.it.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
16: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
17: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
18: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
17: E non ascolto mai peggio più peggio perché io

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

0: fuoco d'artificio.
1: Yes, baby, questa è RDS, sei nato?
2: Sì, Lauro, siamo qua.
1: E la mia canzone?
2: E l'abbiamo sentita.
1: Perdutamente.
2: Bella, molto bella.
3: Adesso, in modo perdutissimo, sì? Ci andiamo a ripescare una sbroccata.
2: Per
3: state
2: non
3: qua.
2: Perdere le belle abitudini. Allora dai, quindi finale di Coppa Italia, internazionale di tennis di Roma, preparativi incredibili, atleti, tifosi, sorveglianza aerea, cose, frecce tricolore,
3: non c'è un posto.
2: Bisogna ovviamente assicurare accessi fluidi, rispettare anche le nuove misure digitali, le nuove misure ambientali.
3: Tutto.
2: Tutti si muovono, ma questo crea grandi problemi di traffico nella capitale.
3: Anomalo, cioè che già questo è tutto dire, sì. Perché già nella capitale di solito non te muovi.
2: E adesso proprio.
3: Qua col traffico anomalo. Per questo che io sono andato lì. Ho messo le date proprio in questo momento.
2: Sì.
3: Così per non
2: levarti da Roma in questo periodo.
3: Ma,
2: e per non creare ulteriori intralci.
3: Ma ho contatti, come sapete, a Roma, sì. Perché vivendo lì, e abbiamo ricevuto una fila sbrocca, appunto,
2: certo.
3: Uno sbrocco di un autista della capitale.
2: Beh,
3: lo andiamo a eseguire,
2: dai,
3: vai.
2: Dai.
3: Oh, ma che stai fa?

0: Okay, Lady Gaga, Doci, un pezzo che ci piace tantissimo.
1: No,
0: vabbè,
1: questo è proprio
0: davvero.
1: bello, ragazzi. Proprio questo è proprio uno di questi.
2: Questa
1: che ti
2: sì
1: fa...
2: che è musica.
1: Quello che ti fa a noi ci fa esclamare questa
0: ci
1: cosa.
0: Fa esclamare
1: qua. Pochi pezzi ce sì, lo fanno esclamare.
0: Sì. E questo sì. Dai, tra poco parleremo dei gazebi. O meglio, in alcune città si chiamano anche i Dehor.
1: I Dehor.
0: A Milano Dehor.
1: Sì,
0: Dehor,
1: sicuramente. Dopo vi spieghiamo le differenze, state con noi.
3: Tra poco torniamo.
4: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
4: RDS
5: 100% grandi successi.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina. È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la mai arredissima card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima. Dove la vita è issima. È ingambissima.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Ciao. Entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: 3, 2, 1.
8: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
9: Top, game, set, match.
8: Io e De Cecco abbiamo fatti la stessa pasta.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
13: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
14: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
13: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
14: La mia moglie è partita.
15: Sì, è venuta a salutare il bambino.
13: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Certo, va bene, ho capito.
18: Ciao, sono Ciao, sono Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. E quando mi hanno detto di venire dai peggio più peggio, in realtà

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Lisa, amore è.
4: Amore è. Lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
5: Eri pazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
6: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Infobank su RDS, Cacci su RDS, Petro e Gian.
1: Sono qui, Giovanni Vernia.
0: Su?
1: RDS.
0: Brava, eh no, ragazzi.
1: Cos'è un quiz? Siamo qua.
0: Allora, adesso, guarda cosa vi ho estratto, guarda.
1: Torniamo a parlare dei gazebi di Gallipoli, perché su Instagram c'è stato un commento che ha fatto molto sorridere, che ha detto: tra 10 anni le strade saranno più alte delle case.
0: Perché fanno questo asfalto evitando i gazebo.
1: Un po' di dislivello c'è.
0: Non fanno spostare i gazebo,
1: no,
0: giustamente.
1: Ma neanche i vasi ho visto. Vanno proprio intorno ai vasi.
0: Sono pesanti i vasi.
1: Ho capito, però un minimo chiedi di
0: che poi non si chiamano sempre gazebo. Ti posso dire qualcosa che mi viene in mente sui gazebo?
1: Certo, assolutamente. Allora, a Milano intanto te lo dico io, sono
0: Ideor, perché a Milano c'è il fungo di calore. C'è l'Autan, c'è il tavolino con gli Autan, tutte le marche di Autan. Ci sono i vasi con le orchidee, le lucine. Se tu vedi le lucine a goccia,
1: belle quelle lì,
0: quei fili di lucine, quelle con la luce calda, si chiama Deor.
1: Sì,
0: se vedi le lucine fredde,
1: e anche colorate,
0: vuol dire che il gestore non le ha cambiate da Natale. Non le ha tolte.
1: Me le faccio andare bene.
0: Tanto il prossimo anno va già bene così. Lo puoi chiamare come vuoi, ma la particolarità che unisce entrambi, sia Deor che gazebo, è che se ti siedi fuori non ti caga nessuno, cioè,
1: no,
0: nel senso,
1: è difficile.
0: Il cameriere non ti
1: puoi anche occuparlo abusivamente, ti metti lì, ti fai gli affari tuoi,
0: tanto nessuno arriva. E se tieni la mano alzata, si fermano gli autobus, i tram, i taxi, gli ultras fanno un coro con te, ma dei camerieri nessuno li vedi che passano, ma niente, non si fermano.
1: Le bandiere.
0: Poi i gazebo hanno questo pavimento semi sospeso,
1: perché è appoggiato spesso sul marciapiede, non è mai
0: e scricchiola molto.
1: Perfetto.
0: Non tutti sanno che questa è stata l'ispirazione per Squid Game.
1: Perché a un certo punto un pezzo si rompe e finisci sotto.
0: Quelli che sopravvivono ordinano. L'arrivo del cameriere è prezioso nel gazebo.
1: Beh,
0: è molto prezioso.
1: Immagino.
0: Quando finalmente si decide, ti nota.
1: Si fa pagare.
0: Si fa pagare e te ne rendi conto che è prezioso dal conto, perché un caffè al banco un euro e dieci, dipende dalla zona. Sì. A Milano sono già 4,50.
1: Banco, figurati fuori.
0: Poi se chiedi l'acqua con le bollicine, ciao.
1: Finita.
0: E Don Perignon l'acqua. invece fuori, insomma, col servizio sono 3,50 euro di caffè.
1: Vabbè, però
0: non te ne accorgi,
1: Perché non te ne accorgi?
0: E si è annebbiato.
1: Come si è annebbiato?
0: Dalle essenze.
1: Essenze del gazebo.
0: Le sigarette elettroniche. Caramello con la cannella.
1: Perché fumano lì.
0: Col cacao.
1: Non potrebbero, però fumano.
0: No, non so se non potrebbero.
1: Io non credo che si possa.
0: La sigaretta elettronica forse sì.
1: Non lo so, comunque è fastidioso.
0: Però si è annebbiato.
1: Sappiatelo, è fastidioso.
0: Io mi alzo che mi tengono.
1: Che poi è nominato Marcollo. Quella profumata, l'altra poi quella che puzza
0: quell'altra.
1: Proprio quella proprio tremenda,
0: cioè. Dimmi il gusto,
1: no, quella...
0: 3882,
1: cioè quella che puzza proprio,
0: qual è quella che puzza?
1: Che puzza di quella roba lì brutta,
0: non lo so, non me ne intendo.
1: Ma come non te ne intendi? Ma l'hai mai sentita, Verni?
0: No,
1: gli ascoltatori,
0: ma è quella che
1: sanno.
0: Fuma Anna Pettinelli, dice.
1: No, lei fuma quella aromatizzata,
0: quella buona.
1: Vabbè.
2: Più peggio di

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: Ed era l'ultimo pezzo di oggi dei peggio più peggio. Sono stati con voi Pedro Rejan,
1: Giovanni Vernia.
0: Era l'ultimo pezzo per noi, perché poi se state su RDS fino a domani
1: quanti ce ne sono?
0: 1.200, 1.300.
1: Li hai contati a uno a uno?
0: Uno a uno.
1: Che bravo Giovanni.
0: C'è quei 100 che ballano.
1: Aver studiato ingegneria ti ha fatto veramente bene. Allora, appuntamento numero uno questa sera a Firenze, Giovanni Vernia con il suo sbrilluccicosa edition del Vernia non Vernia,
0: esatto.
1: Tour.
0: Ci si vede lì, ci si vede.
1: Ci si vede la mangia.
0: Ciccia buona. E poi
1: noi torniamo lunedì
0: alle 12 a mezzogiorno. Ciao Giulio Caproni in regia, se la ride. Adesso linea al Guerini e alla Franchi Show.
1: Passate un buon weekend, ciao amici.
0: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Buon sabato pomeriggio a tutti. È il momento di sentire le news dalla nostra redazione RDS, quindi a voi la linea.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. La tragedia alle Maldive, la malattia da decompressione potrebbe aver ucciso il sub delle forze armate locali impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani morti durante un'immersione. Recuperato finora uno solo dei cinque nostri connazionali e si indaga sul perché abbiano superato il limite consentito dei 30 metri. Iran, avviati i colloqui fra Teheran e alcuni paesi europei per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, lo annuncia la TV di Stato iraniana. Intanto Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere la guerra. Trump potrebbe decidere nelle prossime ore. La neonata che ha perso la vita subito dopo lo sbarco di migranti a Lampedusa, ipotermia la causa, era a bordo di un'imbarcazione con 55 persone, tra loro 7 donne e 6 minori, tutti provenienti dall'Africa occidentale.

0: cari amici di RDS, questo è sempre Guerrini e Lanfranchi Show. Siamo quasi a metà del nostro pomeriggio insieme e abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarvi e da condividere.
1: E voi qualche tuffo da fare al mare? Dalla prossima settimana, ve lo ripeto, 26-28 gradi, in qualche località anche 30, quindi lasciatevi andare.
0: Vabbè, non sotto, ci mancherebbe, restate a galla.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Si torna in redazione RDS, tutto è pronto per le informazioni, sentiamo tutte le ultime dall'Italia e dal mondo. Buon lavoro.
3: Buon pomeriggio da Lau Petrilli, ultimura di sport in apertura, Sinner in finale a Roma, ha vinto anche il set sospeso ieri per pioggia, ne parliamo tra poco. Adesso le altre notizie di questa edizione, in corso raid profondi in Russia contro infrastrutture e siti militari, lo ha reso noto poco fa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale sono stati colpiti tra l'altro aerei, un elicottero e una nave cargo con munizioni. Mercoledì Putin a Pechino per una 2 giorni con Xi Jinping. Iran, lettera di Masoud Pezeshkian al Papa, crimini di guerra contro di noi, posizioni di Leone XIV, morali, logiche e giuste, afferma il presidente della Repubblica Islamica, pontefice disarmato e speriamo disarmante con Donald Trump, dice intanto il cardinal Zuppi al Salone del Libro di Torino. Il Papa continuerà a parlare di pace, ha aggiunto il presidente della Conferenza Episcopale, al quale è stato chiesto poi di commentare alcune affermazioni di J.D. Vance su Prevost deve fare attenzione quando si esprime su questioni teologiche, aveva detto il numero 2 della Casa Bianca. Questa è la risposta di Zuppi.
4: Io così in genere c'è questa, attento sempre alle proporzioni, no? Che uno insomma deve anche un po' provare. Ecco, insegnare la teologia al Papa mi sembra così, forse che ho paura che si è perso le proporzioni.
3: Alle Maldive, stroncato da un malore, un sub che prendeva parte alle operazioni di ricerca degli italiani morti durante un'immersione, era un sergente delle forze armate locali. Intanto sospesa la licenza della nave che ha portato i nostri connazionali nell'atollo di Vaavu. E torniamo al tennis, infine Jannik Sinner dunque in finale a Roma, all'Alto Atesino anche la coda del match con Daniil Medvedev interrotto ieri sera per pioggia, 6-2, 5-7, 6-4 il risultato della partita. Sono molto contento, ha affermato Sinner rivelando non faccio mai fatica a dormire, invece la scorsa notte sì. Finale italiana anche nel doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno battuto al super tie break Christian Harrison e Neil Skupski. Questa è RDS.
5: A metà del Guerrilla and Frankie Show, le storie che vi stiamo raccontando, che stiamo condividendo con voi, e voi che siete lì ad adorarci, a volerci un bene dell'anima, a dire ma quanto sono bravi questi due, ma quelli che ci guardano in televisione dicono ma che bei ragazzi che sono, sempre giovani, sempre allegri, sempre con questo sorriso, non gli erode mai, ma
6: no,
5: guarda
6: ci rode,
5: che,
6: ci rode,
5: che, non ve lo facciamo vedere, io ogni tanto ve lo faccio anche vedere, ma insomma questo è il momento più bello della giornata, quando voi ascoltate noi.
6: Comunque anche noi vi vogliamo un sacco di bene, sappiatelo, sì, certo. È assolutamente ricambiato tutto l'affetto che ci arriva da parte vostra. Dovrebbe essere uscito il nostro cabaret della settimana sui social di RDS.
5: Su tutti i social, il nuovo cabaret, andate, correte, ridete.
1: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
7: con un successo

0: Funky Dog Chop Banana qui su RDS.
1: Hai comunque sempre un'altra canzone perché non in era. Cuffia, no? Perché era Elizabeth Taylor di Taylor Swift.
0: Te la ricordi Monkey Don't Chop Banana?
1: Sì.
0: Ma veramente la,
1: la mettiamo come sigla finale? Se Pago la trova.
0: Monkey Chop di Dan I.
1: Sì.
0: Dan I.
1: Ah, è troppo, troppo simpatica.
0: No, non la sentiamo da una vita
1: sì,
0: quella.
1: Io sicuramente. Io saranno a tantissimi anni che non la sento più.
0: Ma perché mi è venuta in mente se io non bevo?
1: No, lo...
0: Io non bevo mai. Non
1: lo so. Questo lo sai, quello che mi preoccupa in realtà è che sei sobrio.
0: Tra
1: allora,
0: poco?
1: Perché si dice?
0: Ah, bello.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: RDS. Il mondo di RDS.
3: Direttamente nelle tue mani.
5: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
6: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
5: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

0: festa con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su dobeclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero, zero zero zero calorie.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Come preannunciato qualche minuto fa sulla radio 100% grandi successi, è in arrivo la rubrica Perché si dice, a cura di Roberta Lanfranchi.

0: Ogni sabato la donzelletta Lanfranchi arriva qui.
1: Che viene dalla campagna, eh?
0: Che viene dalla campagna, sì, beh, diciamo dalla periferia, ma quella carina romana. E viene col libretto a raccontarci.
1: Sì, eccolo qua il mio libretto.
0: Bello, guarda che bello vedere persone
1: sono
0: ancora col libro in mano.
1: Sono a pagina 25 in questo caso.
0: Invece che sempre solo come noi, con i telefoni, l'iPad, è bello vedere un po' di pagine vere.
1: Pagine vere? Che profumano in una maniera stupenda, non c'è niente come il profumo delle pagine del libro. Allora, perché diciamo essere sono stufo?
0: Perché la stufa dopo un po' non ce la fai più, la devi spegnere, fa troppo caldo.
1: Allora, stufo è il participio passato.

0: senza suffisso del verbo latino extufare, che a sua volta deriva dal greco tufo, che significa affumicare, emanare vapore, bruciare lentamente. Quindi essere a fuoco lento e impuzzolito dal fumo alla lunga può scocciare e infastidire. Quindi sono stufo, vuol dire sono proprio...
1: E anche la stufa, quindi, vedi, viene da quella roba lì. Comunque,
0: sì,
1: diciamo,
0: praticamente
1: l'evoluzione della greca e poi latina.
0: Sì.
1: Ragazzi, che bello.
0: Sì, questa non la sapevo proprio.
1: No, manco io.
0: Perché si dice vendere all'asta?
1: Beh, l'asta è... No, cioè so cosa vuol dire, ma non so da dove deriva. No, non so.
0: Allora, locuzione latina, sempre, o lì o là, siamo. Vendere sub asta e fa riferimento all'uso nell'antica Roma di conficcare un'asta nel suolo prima di dare inizio a una pubblica vendita.
1: Ah, zac!
0: Esatto, è proprio attraverso le vendite all'asta che i romani ripartivano abitualmente il bottino di guerra. Quindi vendere all'incanto, cioè sempre all'asta e al miglior offerente, proviene invece dal latino in quantum, cioè a quanto? A quanto me lo vendi?
1: Ah, cioè, ah, incanto viene da in quanto.
0: Esatto, esatto. Però dalla, vendere all'asta è proprio dal gesto che i romani facevano prima di cominciare a vendere.
1: Proprio dell'asta vera e propria, meravigliosa. Anche questa io zero.
0: Perché diciamo sei un impiastro?
1: Non lo so.
0: Allora, sapete cosa vuol dire, no? Essere una persona un po',
1: sì,
0: un po' noiosa, importuna, che si lamenta,
1: pasticciona.
0: Sì.
1: Fai
0: stavolta viene dal greco emplastron, unguento, derivato dal verbo emplassein. Chissà se l'ho detto bene.
1: Sembra greco, sembra tedesco.
0: Sì, è vero. Spalmare, fare aderire, e riguarda proprio gli impiastri medicamentosi che un tempo erano usati in medicina a scopo terapeutica. Queste preparazioni erano composte di sostanze vischiose a base di resine, di grassi, di cere, dalla consistenza solida, e col calore del corpo come si può dire, si scioglievano un po', si smollavano.
1: Ah, okay,
0: ecco.
1: Okay, okay.
0: Quindi gli unguenti, emanando un cattivo odore, essendo molto caldo o al contrario molto freddi e risultando mollicci, appiccicosi, davano fastidio sia a chi li metteva sia a chi li doveva ricevere.
1: Certo, certo. E quindi da qui anche impiastricciarsi
0: le mani. Esattamente,
1: no?
0: Bravissimo. Esatto. Esattamente quello.
1: Genio.
0: C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Roberta Lanfranchi, amici di RDS, ci dà un altro perché si dice volante. Su.
1: Sì, l'ultimo di oggi. Perché diciamo avere delle remore?
0: Ah, remore, sì. Chissà da che viene. Forse mi sembra più latino che greco.
1: Sì,

0: Sì, arriva dal latino. E ha conservato tutto il suo significato originario, indugio, proprio dilazione. Alcuni tirano in ballo il nome dell'omonimo pesce, il cui dorso presenta una specie di ventosa che gli permette di attaccarsi al ventre di altri pesci, al guscio delle tartarughe o addirittura allo scafo delle imbarcazioni, così li rallentano l'andatura.
1: Okay, ok.
0: Lo stesso Alessandro Mazzoni nei Promessi Sposi ha riportato questa credenza molto antica per cui le remore sarebbero in grado di frenare o addirittura interrompere la navigazione.
1: E quindi se ti fai delle remore ti poni dei dubbi e non vai avanti,
0: non prosegui, sei frenato.
1: Sei frenato, ragazzi, meraviglioso, grazie.
2: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game.
4: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
2: RDS. 100% grandi successi.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Benessere? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Curiosissimi di sapere come risparmiare la benzina, nei consigli di Claudio tra poco.

0: Buon viaggio Cesare Cremonini su RDS e vedi? Infatti l'ufficio musica, ma, buon viaggio, come risparmiare ragazzi. Sul carburante.
1: Buon viaggio ragazzi. Sì. ISO RDS sembra.

0: Allora, allora, pensa che il paguro in cuffia mi ha detto: vabbè, ma non devi dare 10 consigli su come risparmiare benzina, te
1: e
0: ne do uno.
1: Su,
0: e basta uno, non prendere la macchina. Quindi talk da 20 secondi.
1: Okay.
0: No, lo allunghiamo un po' perché secondo Focus, quindi insomma, sì, io vado su vette elevatissime, ci sono 10 trucchi, diciamo così, consigli per risparmiare benzina.
1: Okay.
0: E sarebbero, ve li dico in breve, effettivamente non c'è da perderci tantissimo tempo. Evitate le brusche accelerazioni, cioè continuamente frenare e riaccelerare, ovviamente.
1: Okay.
0: Fa consumare più benzina. Questo
1: tipo
0: è un classico.
1: In coda in macchina. Quelli,
0: sì, o quelli che dal semaforo partono, così, yeah, eccola. Lì ti sei ciucciato un bel po' di roba.
1: Sì.
0: Ma quelli che lo fanno magari se lo possono permettere.
1: Probabile.
0: Moderate la velocità di crociera. Anche lì, se andate, che so, a parte che non si può, ma facendo esempi, se andate fissi a 180 è un conto, se andate fissi a 130 è un altro.
1: Beh,
0: al di là delle regole stradali.
1: Certo, assolutamente.
0: Lo vedete poi dal consumo istantaneo. Spegnete il motore durante le soste prolungate, per esempio carico scarico, una sosta, non al semaforo, no, ogni volta.
1: Eh no, certo.
0: Però se sono più di 5-10 minuti, perché a parte che inquinate, però insomma è anche consumate.
1: Esatto.
0: Attenzione al climatizzatore. Sì, l'estate si usa tantissimo, ma il climatizzatore è una di quelle cose che succhia tantissima energia, consuma.
1: È vero, non ci pensiamo mai al climatizzatore, è vero.
0: Quindi se non è strettamente necessario, chiudete i finestrini. Se viaggiate con i finestrini un po' aperti,
1: sì,
0: il vento vi frena, va, fa come la remora di prima.
1: E quindi dovete schiacciare di più sull'acceleratore per riprendere, certo.
0: La resistenza aerodinamica classica. Controllate la pressione degli pneumatici, anche quelli se sono un po' sgonfi.
1: È una mia fissa.
0: Vedi.
1: Io li controllo spessissimo, ogni tanto il gommista mi dice: "Ma ti sei accesa la spia?". No, li voglio controllare.
0: Davanti quanto c'hai?
1: Due
0: davanti e 2-3 dietro. Io
1: è probabile,
0: dietro.
1: sì.
0: Meglio inserire una marcia più alta piuttosto che andare su di giri.
1: Ok, cioè, sì,
0: capito?
1: Sì, cambiare le marce.
0: Se state in terza, non andate a fare fino a stirarla fino alla fine, che lì è un casino,
1: okay,
0: di consumo.
1: Sì.
0: Meglio cambiare marcia. Rinunciate ai carichi superflui. Che ne
1: sì,
0: so, se c'è una suocera
1: la
0: in vacanza,
1: moglie o il marito, esatto,
0: ma la moglie non è necessario che venga con voi. Sappiate che se rimane a casa a guardare, che so, sentieri,
1: la macchina pesa di meno,
0: pesa di meno e consumate meno. No, posso dire una cosa brutta. Ibrido è meglio, cioè le macchine ibride consumano,
1: certo,
0: meno, che c'è quella,
1: certo,
0: quota di elettrico che ogni tanto entra in automatico,
1: sì,
0: che funziona. La mia come si chiama? Mild hybrid, quindi leggermente ibrida.
1: Okay.
0: Ecco, il decimo consiglio è quello del paguro.
1: Cioè?
0: Lasciate l'auto in garage.
1: Grazie.
0: Prego. No,
1: no,
0: c'è gente che la prende anche per fare 300 metri,
1: no,
0: o per andare a prendere.
1: Quello no,
0: questo,
1: certo,
0: si dice. Cioè, se potete farvi una bella camminata, vi fa bene.
1: Ma anche una
0: risparmiare,
1: biciclettata, insomma.
0: Sì, non sui marciapiedi, però, vi ringrazio.
1: No, sui marciapiedi, che se passa
0: Claudio,
1: arrivo
0: io, che cioè, vi do la gomitatina, ve lo dico.

0: Finita, è finita. Ah no, c'è un'altra ora.
1: Certo che c'è un'altra ora. Dobbiamo fare il vero e falso, Cla.
0: Stavo per salutare.
1: No, perché saluti? No, c'è ancora un'ora. Dobbiamo fare il vero e falso, i falsi miti da sfatare. Dobbiamo parlare di musica, perché parleremo di musica. Sì, è assolutamente confermato. E quindi, insomma, rimanete con noi, no? Dove vai?
0: Io ancora sto qui.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
4: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
3: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
5: Le news, come sempre, a quest'ora, ogni ora, gli aggiornamenti della redazione RDS, a cui cediamo subito la linea. A voi.
6: Buonasera da Lao Petrillo, Timura da Modena. In apertura, un'auto che procedeva ad alta velocità ha falciato una decina di persone in centro sulla via Emilia. Ci sono diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Forze dell'ordine sul posto hanno già fermato il conducente, un italiano di seconda generazione, che avrebbe anche accoltellato una persona che tentava di fermarne la fuga. Il Golfo Giorgia Meloni al forum di Navarino in Grecia, primo pilastro per una soluzione sostenibile della crisi, la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni discriminatorie, ha detto la premier. Alle Maldive, stroncato da un malore, uno dei sub impegnati nella ricerca dei corpi degli italiani scomparsi durante un'immersione l'altro ieri. Sentiamo Roberta Lupi.
7: A perdere la vita un sommozzatore delle forze armate locali, il sergente maggiore Mohammed Mahdi, si sarebbe sentito male per uno sbalzo di pressione, vano il trasporto in ospedale. Le autorità locali intanto hanno fatto sapere che all'esplorazione della grotta nella quale si troverebbero i corpi dei quattro sub deceduti nella tragica immersione di giovedì scorso, si aggiungeranno a breve due specialisti italiani, esperti anche in soccorso in acque profonde. Scendere sotto i 30 metri è proibito alle Maldive, uno dei punti sui quali si concentrano le indagini. In queste ore si è appreso che è stata sospesa la licenza alla Duke of York, la nave che ha portato i nostri connazionali nell'atollo di Vavu, teatro della tragedia.
6: Sport o tennis, Sinner batte Medvedev e conquista la finale degli internazionali d'Italia. Sceso in campo nel pomeriggio per lo scampolo della partita con il russo rimasta in sospeso ieri sera, Jannik ha portato a casa anche il terzo decisivo set, vinto 6-4. Domani il match per il titolo contro Casper Ruud. Devo riposarmi, spero di fare una bella partita. Qui è tutto speciale, le parole dell'alto atesino. Finale italiana anche nel doppio, grazie al successo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno messo KO la coppia Skupski-Harrison al super tie break.

La Serie A di calcio domani in campo tutte a mezzogiorno, le squadre in lizza per un posto Champions, orario stabilito per evitare la concomitanza del derby romano con la finale di Sinner. Max Allegri alla vigilia di Genoa-Milan evita polemiche.

0: am the party. I successi più ritmati per dire dirsi. E questo è Party RDS.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
3: Ma io mi devo informare di questa cosa. Bob Sinclair, secondo me, vive vicinissimo all'Italia. Cioè, io non mi ricordo dove vive Bob Sinclair. Secondo me non ha solamente una casa. Però lui è tutti i weekend a fare DJ set in Italia. Qua bisogna organizzarsi, perché non si può perdere l'occasione di andare a ballare dal vivo con Bob Nazionale.
0: Party RDS.

0: RTS.
1: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
4: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
5: Nella chat di classe mi minacciavano.
6: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: È stato da poco nella capitale Giorgio Prezioso e anche lui sarà protagonista di un tour estivo in giro per l'Italia e non solo. Ho detto bene estivo, perché noi qui scherziamo, ridiamo e ce la stiamo prendendo comoda, ma l'estate è arrivata, non ci sono più scuse per niente, bisogna prenotare le vacanze, rimettersi un po' in forma. È arrivata l'estate, ufficiale.

ufficialmente vivendo insieme il sabato notte di questo pari RDS con Francesca Romana D'Andrea, la console di Maurizio Rocca, e come capita spesso un pezzo può rendere famoso un artista, una band, però ad un certo punto quella band o quell'artista odierà quel pezzo nonostante lo abbia reso famosissimo. È la stessa cosa che è accaduta agli Aqua, che odiano questo pezzo, ma è famoso.

0: Die on this hill. C'era anche questa bella canzone proprio per cominciare la notte dei guerrieri, versione Weekend, sulla radio 100%, grandi successi. Intanto sono arrivati i verdetti dell'edizione numero 70 dell'Eurovision Song Contest, ovviamente 2026, e ha vinto la Bulgaria, come magari molti di voi avranno visto. Nel caso siamo qua proprio per ricordarvi cos'è successo a Vienna. All'ultimo proprio vince la Bulgaria, ha beffato di pochissimo Israele, il nostro Sal Da Vinci è arrivato quinto, però leggevo che è stato il più streamato in Europa, e deluse invece le favoritissime Finlandia e Australia, giusto per fare un po' il riassunto per chi non ha visto e per chi magari per varie ragioni non era davanti alla TV. Questa sera ci siamo noi, non c'è problema, ma ci siete anche voi, cari amici ascoltatori, perché in fondo iniziamo proprio con l'appello dell'uno al 388 22 388 22. Vedo già diversi messaggi, per esempio ecco qua c'è un vocale, sentiamolo, vai.
1: Chi c'è? Buonasera Corrado.
0: Ciao.
1: Vorrei dirti che sono in un paese caraibico bene a prendere il solicchio,
0: invece?
1: Ma non è così come al solito, sono a lavoro, sempre in vostra compagnia, e passa una bella nottata. Io ti ascolto sempre molto volentieri.
0: Grazie.
1: Qui al lavoro, come al solito, come ogni notte. Saluto tutti i guerrieri come me.
0: Grazie.
1: Ciao ciao.
0: La nostra amica Silvia che sta lavorando, quindi ci uniamo ai suoi saluti, salutiamo tutti quelli che per varie ragioni sono impegnati in diverse attività anche questa notte. Non c'è problema, noi siamo qua fino alle 5 insieme in diretta sulla radio 100%, grandi successi, e da Vienna, adesso dove andiamo? Andiamo a Budapest.

Nel caso non vi bastasse il mio augurio di buona domenica, è arrivato anche quello cantato di Saif all'1:20 nella notte dei guerrieri. Allora voglio salutare la nostra amica Lisa da Pineto in provincia di Teramo, vera esperta e critica musicale, che ci fa il punto sulla situazione dell'Eurovision che si è appena concluso, appunto con la vittoria della Bulgaria. Ci scrive: vittoria a sorpresa della Bulgaria, pezzo orecchiabile e ballabile, avrei preferito l'Australia e la Francia, ovviamente dopo l'Italia. Grazie Lisa per questa tua analisi, anzi approfittiamo per chiedere a tutti gli altri ascoltatori qual è la loro classifica, almeno le prime tre secondo i loro gusti personali, vediamo se poi coincidono con quelli che poi hanno vinto questa edizione numero 70 dell'Eurovision, appunto 2026. Io avrei fatto vincere tutta la vita Adele, però non ha partecipato, peccato. All'1:21 sulla radio 100% grandi successi, poco prima della nostra sequenza che torna tra qualche minuto, sentiamo proprio Skyfall.

0: Saluto Gianni da Benevento che ha fatto la battuta. La Bulgaria ha vinto con percentuali bulgare. Se ne hai altre, scrivile, mi raccomando, Gianni, grazie. È di ritorno da Roma per il concerto di Annalisa. Poi salutiamo anche altri amici che sono in viaggio e stanno tornando in Germania dopo 2 settimane in Puglia e in Sicilia. Quindi sto parlando di Martina e Company. Grazie. 38822 38822. Torniamo tra poco con 4 successi, la sequenza mixata.
1: Guardaci, ascoltaci
2: anche quando sei in giro.
1: Scarica l'app mobile
2: RVS Social TV.
3: RVS Social TV.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura 1 settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Come ogni ora siamo pronti per regalarvi 4 successi, tutti in sequenza mixata. Si parte con When Did You Get Hot? Questa è la nuova canzone di Sabrina Carpenter.
2: Con RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.

0: l'immenso, la nostra sequenza mixata. Abbiamo messo in fila come ogni ora 4 successi, 4 numeri 1. Il nostro poker ovviamente vi dà appuntamento più tardi, tra poco più di 20 minuti, sempre qui nella Notte dei Guerrieri.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
3: La migliore, pensa a 3 zecche Michelin.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di RDS.it
1: o sulla nostra app.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel.

0: Giurinfo, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
2: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
3: Nella chat di classe mi minacciavano.
4: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Siete mai stati a Fukutoku? Pare che sia un luogo, un posto miracoloso. E parleremo anche di questo nella notte dei guerrieri su RDS.
7: Young money.

0: preferisci Siri.
1: Perfetto.
0: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
1: E porta la tua radio preferita.
2: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: Can Girls, Harry Styles su RDS, mentre vorrei presentarvi a quest'ora della notte, 1:47, una ragazza italiana, Vanessa. Ciao Vanessa, benvenuta su RDS. Ci sei? Come stai?
1: Tutto bene, siamo in viaggio.
0: Ecco, sì, perché allora Vanessa insieme ad Angelo rappresentano una categoria di artisti che in queste ore del sabato notte sono molto impegnati, cioè i cantanti, i musicisti. Voi avete un'orchestra, mi dicevi poco fa, no?
1: Sì, esatto.
0: Come si chiama?
1: Gli elementi, facciamo un po' di tutto, linea di massima, comunque musica da ballo, classico liscio fino anni 70-80, latinoamericano, insomma, ormai facciamo un po' di tutto.
0: Senti, ma fatti anche i lenti, come si facevano una
1: facciamo
0: volta.
1: Facciamo anche i lenti.
0: Pure i lenti.
1: Sì.
0: Senti, qual è il tuo pezzo forte? La canzone che pensi, insomma, ti sia più congeniale, che canti meglio? Ci sarà un artista, una canzone, no, che preferisci?
1: Sì, artista, allora, io amo tantissimo cantare in inglese, Tina Turner ad esempio, mi piace tantissimo. Poi ovviamente dipende sempre dove si va a suonare, perché diciamo che la musica da ballo, il range d'età, insomma, è un po' quello che è e quindi magari, insomma, ecco, dipende un attimino dove si va.
0: Sì, ma ha un nome la vostra orchestra, mi immagino, come vi chiamate?
1: Il nome del mio compagno, nome e cognome, non so se posso...
0: Cioè, sì, ormai siamo qua, fai, tranquilla, promuovilo.
1: Angelo Centamori.
0: Ok, quindi dove vi trovate questa sera, dove avete suonato, in che regione siete?
1: Noi siamo Lombardia, anche se poi vabbè passiamo un po', facciamo anche Liguria, Piemonte, insomma.
0: Benissimo.
1: Quindi un po' tutto il nord Italia.
0: Allora, avete visto così a sprazzi l'Eurovision? Siete d'accordo sul verdetto?
1: Pezzettino, sì, abbiamo sentito pochissimo i vari brani, insomma, abbiamo sentito proprio l'ultima, quella della Bulgaria, l'ho proprio ascoltata così per curiosità.
0: Imparala, così però la diciamo canti dopo... durante le prossime serate.
1: No, guarda, ho ascoltato 30 secondi, credo che non è proprio
0: il tuo genere. Va bene, Vanessa, grazie mille.
1: Grazie,
0: grazie, salutami anche Angelo che è lì con te, e salutiamo tutte le orchestre d'Italia che magari in questo momento ci stanno ascoltando, va bene?
1: Sì.
0: Ciao, buonanotte.
1: Ciao,
0: ciao.

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
3: Allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue ma non la tua.
1: Francesco Gabbani. So

0: Sombr, il ragazzo, per chi non se ne fosse accorto, ha un grande potenziale ed è anche il titolo del nuovo singolo Potential che abbiamo appena ascoltato qua sulla radio 100%. Grandi successi, l'inarrestabile Sombr, quando mancano pochi minuti alle due. Allora, i nostri amici di poco fa che abbiamo sentito al telefono, Angelo e Vanessa, mi hanno dato spunto anche per approfondire un po' il tema, l'argomento vastissimo delle orchestre di liscio e di musica da ballo, come diceva la nostra amica Vanessa. In Italia sono oltre 300, quindi veramente un mondo molto ampio, le orchestre che sono attive sul territorio italiano, in modo particolare in Emilia Romagna e comunque nel nord Italia, che portano avanti questa tradizione ormai ultra decennale, che si trova ancora nelle discoteche, quelle che rimangono ovviamente, che appunto animano il sabato notte, le domenica pomeriggio e tutti i locali italiani. Allora, ritorno alla musica. Tra l'altro questa notte giocheremo insieme anche al Vocaboradio, se volete vincere una RDS bag. Nella prossima ora, nel frattempo, sentiamo anche questa canzone dei Comacose.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.